0: Noi
1: Ritmic History Extended Version.
0: Buongiorno a tutti, siamo già arrivati a mercoledì insieme a Lorenzo Palma fino alle 6, lo sapete, è un viaggio che ci piace fare con calma prima della sveglia ufficiale della giornata con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, anche per risentire produzioni italiane tipo tipico il featuring Josh, ma anche dal 94 SMC con Think About The Way.
1: Ritmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: With the band, the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Extended Version.
1: Ritorniamo negli anni 90 grazie a Peace per Blackwood 1998. Ogni tanto mi piace raccontare questo aneddoto. Io mi trovavo in campeggio in Maremma e ci fu l'esibizione proprio dei Blackwood con la nuova cantante all'epoca. Presentavano proprio questo pezzo. Ripartiamo dal 1996, gala Let It Boy Cry.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: extended version.
1: Questa sembra una sequenza che la programmazione ha voluto dedicare a me, tutti i pezzi che io amo, la follia, Hideaway di Dilesi, Mr. Gorgeous, remix per Smoke City. Ripartiamo però con un altro capolavoro della dance, You Make Me Feel Mighty Real, appartenuto a Sylvester, poi a Jimmy Somerville. Questa è la versione di Barry Stingley.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Ritmi History Extended Version.
1: Viaggio quotidiano con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000, fino alle 6, poi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Andiamo in Belgio con Pump It Up di Danzel, che risentiremo fra poco per rappresentare gli anni 2000. Gli anni 90 invece li rappresentiamo bene con un progetto italiano, il Gatled Music Cappella.

0: fatti e curiosità da Roma. Rhythmic History Extended Version.
1: Dai che siamo già in spiaggia, fra poco Spiller from Rio, Sony House con Al Laguna, da sentire anche Totterri, sequenza che invece riparte da Bob Sinclair e Love Generation, ma qui ci salutiamo. Da Lorenzo Palma è tutto, io vi aspetto questa sera in salotto alle 19, fra poco Geppo Erino e quindi inizia la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: gladiatori, buongiorno!
1: E soprattutto buon mercoledì 20 maggio 2026 a tutti. Geppellino, De Niro vi danno il benvenuti su Dimensione Suono Roma.
2: E soprattutto benvenuti nella puntata di metà settimana, signore e signori. Siamo già mercoledì e il mercoledì, come ben sapete, è il giorno in cui siamo proprio al vero completo. Oggi, infatti, oltre a tutte le nostre rubriche, tornerà il nostro Romaloc Antonio Giuliani
1: e il nostro Emiliano Bonini. Poi diversi salti negli anni Ottanta, e vi ricordiamo anche che, come sempre, c'è il numero a vostra disposizione 393 0 119 119,
2: perché questo numero, perché già dalla prima ora cominceremo con i regali per voi. In quest'ora, infatti, dopo un fantastico almanacco, arriva all'Arena dei Gladiatori. Il mercoledì giochiamo con voi, quelli che si sono appena svegliati o che hanno fatto la notte e già sono forti e attivi già nella prima ora.
1: Forza. In palio vi diamo la possibilità di portare a casa la nostra maglia, quella con su scritto ridi è gratis.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio si gira verso la fidanzata e fa: oh, Sara, non puoi capire, oggi ho fatto una figura di merda assurda. Quella si gira e fa: ma io mi chiamo Sonia. Scusa Sonia, oggi ho fatto due figure di merda assurde.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sentiamo qualcuno, dai.
1: Ciao, sono Nicole, sono felicissima perché sto per partire per il campo scuola.
0: Che bello!
2: Ciao Nicole, a quest'ora già sei sveglia.
0: Ma noi siamo più felici di te perché ti stai andando a divertire e un po' ti invidiamo, ti dico la verità,
3: Esauriti, buongiorno.
0: Eccoci.
3: Bella giornata anche oggi.
0: Sì, sì.
3: Buona giornata a tutti e buon lavoro. Claudio da Roma.
0: Ciao, grazie Claudio, grazie mille.
2: Possiamo dire che il meteo fa tutta la differenza di questo mondo, quando c'è una bella giornata. Sembra tutto diverso.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori e gladiatrici. Giampaolo da Stoccarda, ragazzi, ieri ho accompagnato la mia bimba e la mamma all'aeroporto, loro adesso sono a Roma e Giampaolo è rimasto a Stoccarda. Allora, mannaggia li pescetti, devo aspettare fine ad agosto. Volevo augurare una buona giornata a tutti. L'estate sta arrivando anche in Germania, questo fine settimana 32 gradi, raga, 32. Buona giornata a tutti, a presto, ciao.
2: Vi siete portati più avanti di noi lì in Germania con il caldo.
0: Ma sta
2: scherzando,
0: ma come è possibile 32 gradi?
2: Scusa. Non lo so, però mi fido delle sue previsioni
0: meteo.
2: In Germania,
0: meteo, poi, questa mondo.
5: Buongiorno gladiatori, dai che parete sta sulle montagne russe. Oggi è mercoledì, siamo riusciti a salire fino a mercoledì, mo piano piano si scende
2: piano,
5: e si arriva verso la chiusura della settimana.
0: Sì,
5: dai, un bacetto dalla Botteguccia, di via Laurentina, da Sabrina che vi aspetta tutti i giorni. E un saluto ai grandi condottieri della trasmissione. Dai, che gliela potremo fare. Un bacetto a tutti.
2: Grazie, ciao Sabrina, grazie.
0: Da condottieri ti ringraziamo con il cuore. Guarda.
2: Senti, allora dobbiamo fare i complimenti anche all'Arsenal, ok?
0: Sì,
2: l'Arsenal dopo 22 anni ha vinto la Premier League.
0: Allora, lo sapete che noi non parliamo spesso di calcio, però quando c'è un avvenimento così importante. Però ho sentito, e lo sai, che Pep Guardiola se ne va, giusto?
2: Pep Guardiola però è l'allenatore del Manchester City, squadra che contendeva il titolo all'Arsenal.
0: Chi era l'allenatore dell'Arsenal?
2: Arteta si chiama.
0: Non conosco.
2: Si chiama Arteta. E quindi ieri Guardiola con il City ha pareggiato 1-1 e quindi manca una giornata alla fine del campionato. Il City non può più raggiungere l'Arsenal, di conseguenza aritmeticamente i Gunners sono campioni d'Inghilterra. Complimenti.
0: Dai, pure il Frosinone, il Venezia sta in Serie A, giusto?
2: Il Venezia e il Frosinone sono in Serie A. Poi ci sono i playoff in Serie B per capire l'anno prossimo in Serie A in Italia chi sarà la terza squadra.
0: Giampaolo da Stoccarda ci ha mandato la scheda del meteo. Effettivamente questa settimana sono previsti 31 gradi in Germania. Questo è effetto serra. Che succede?
2: Che
0: si è bucato l'ozono, perché come fa a fare 32 in Germania qui? No.
2: A Roma viene a nevicare allora questo fine settimana.
0: Vabbè.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: temperature in giro per il mondo, perché il nostro gladiatore Giampaolo dalla Germania ci ha detto che insomma a breve lì ci saranno anche 33 gradi.
1: Ci ha sorpreso, perché 32-33 gradi in Germania non è che capita tutti i giorni.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Daniele dalla Costa d'Avorio.
0: Ciao,
2: questo
0: Daniele.
2: Fine settimana da noi sono previsti 3 gradi.
0: Viene a nevicare pure in Costa d'Avorio,
1: lo so. Costa d'Avorio 3 gradi, sì.
0: È un burlone.
1: Gli orsi polari ci stanno.
0: Restate qui perché tra pochissimo, dopo questa breve pausa, torniamo anche con l'almanacco del giorno oggi. Forza gladiatori, andiamo.
3: Go. Your Energy Music.
4: Il cielo non ci trova.
3: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: Valentinoautomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
13: Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista sul Lazio. Da segnalare solo qualche nuvola in più che potrà insistere nel pomeriggio sui settori interni e qualche piovasco sui rilievi. Fenomeni comunque di breve durata e di poco conto, temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con punte massime che a Roma inizieranno a toccare i 25 gradi. La ventilazione sarà a regime di brezza e con martirreno poco mosso. Vi anticipo che le temperature saranno via via in aumento, specie nel corso del weekend, con valori praticamente estivi. Dettagli su Trebimete.

0: 2022, Rocco Ante, Elettra Lamborghini, Caramello, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Siamo pronti, le 6:26, eccoci tornati, facciamo anche entrare l'orchestra medievale, c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Si parte!
0: Mercoledì 20 maggio 2026, oggi celebriamo San Bernardino da Siena.
1: Sì, protettore dei fantini, mi sembra.
0: No, lui è il protettore di predicatori, pubblicitari, lanaioli, tessitori e anche pugili.
1: Ah, vedi, questa non la sapevo. San Bernardino è il protettore dei pugili. Infatti, è sempre rappresentato sui santini con occhio nero. Lui,
0: certo, poi c'è anche la tizia dietro con il cartello dei round.
1: Era un litighino,
0: no?
1: Lui, eh. Ah. Sì, tipo, le piacciono questi pantaloni che porto? Guarda,
0: sono
1: un po'.
0: Stupendi, guarda. Che sono dei jeans Levi's.
1: Esatto, perché proprio oggi, ma nel lontanissimo 1873, Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans.
0: Hai capito? Scusa, sì. Scusa, una rivoluzione.
1: Però perché si chiamano Levi's e non si chiamano Jacob Davis? Scusami.
0: Non lo so.
1: Boh. L'hanno litigato subito dopo quando hanno cominciato a fare i soldi.
0: Può essere.
1: Ma il jeans è immortale in tutte le tinte: chiaro, scuro, nero, grigio, strappato, intero. Chi è che non ha mai avuto? Chi non porta tuttora un bel blue jeans?
0: Baggy, skinny,
1: certo,
0: low waist, sì, quindi sì, ce ne sono
1: tutti,
0: di
1: jeans,
0: tutti
1: jeans. E poi il bello del jeans, e tu mi puoi, che è un abbigliamento sia sportivo che elegante,
0: certo,
1: sta benissimo anche,
0: certo,
1: sotto una giacca un jeans.
0: Sì, sì,
1: no?
0: confermo. Nati in questo giorno, facciamo tanti auguri a Gabriele Muccino, nato oggi nel 1967,
1: regista, sceneggiatore tra i più quotati del cinema, parte dall'Italia e si afferma anche a Hollywood, no?
0: Lui è nato e cresciuto qui nella capitale, insomma. Poi c'è anche il fratello Silvio, una famiglia da...
1: Lascia sta.
0: Sì, sono gli Oasis del cinema,
1: bravo,
0: italiano.
1: Bravo.
0: Andiamo avanti, anche perché dobbiamo ricordare tanti compleanni in musica. Iniziamo.
1: Partiamo dalla musica, uno molto molto importante.
0: Ma che scherzi, nel 1944 oggi nasceva Joe Cocker. Mamma mia.
1: Mitica questa canzone, mitico lo spogliarello di Kim Basinger. Questa è la colonna sonora del film 9 settimane e mezzo.
0: You can leave your head on.
1: Da dietro la finestra la bellissima Kim che si spogliava, facendo uno spogliarello molto molto artistico.
0: Cioè, oggi non riesci più a sentire questa canzone, no, senza associarla al film.
1: E come
0: è, impossibile.
1: È impossibile.
0: Guarda, io appena la sento mi viene voglia di slacciare il pantalone.
1: Ma la canzone, per favore.
0: Togliamo la canzone, a posto così. È uno spettacolo indecoroso. Poi non è l'unico compleanno in musica da celebrare oggi, perché il 20 maggio del 1943 nasceva lui.

0: capito. Senti, puoi togliere questa canzone?
1: Perché, scusa?
0: Sono stufo! Sono stufo!
1: Personaggio, insomma, a 360 gradi.
0: Ho assaggiato anche il suo vino, lo sai?
1: Com'è?
0: Allora, guarda, lo trovo un po' forte, un po' troppo fermo come vino.
1: Come uomo, cioè, ricorda proprio lui, no?
0: Esatto, ricorda lui, proprio da Cellino, no? Però devo dire la verità.
1: San Marco Cellino.
0: È molto, molto duro, però, come vino, ecco.
1: Va bene, basta. Va bene. Basta così.
0: Togli
1: basta.
0: La canzone!
1: Subito, subito. Facciamo giusto tanti auguri a Diego Abbadantuono, nato oggi nel 1955.
0: Somma, compleanno.
1: A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia. Spettacolo. E poi oggi anche il compleanno di Cher, nata nel 1946.
0: Oggi fa 18 anni, diventa maggiorenne.
1: Ma
0: no?
1: Che maggiorenne, oh, è del 46. Ma che
0: sembra, ma è una ragazzina.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione sua.

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1982, quell'anno, anno importante per i fumetti. In America usciva V per Vendetta,
2: Alan Moore, grandissimo.
1: In Italia Martin Mister, il detective dell'impossibile.
2: E invece in tutto il mondo si ascoltavano gli Alphaville con Forever Young.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: buongiorno.
1: E quindi continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi al 393 0119 119. Continuano le vostre previsioni in giro per il mondo.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Gabriele Arcata.
0: Ciao Gabriele.
2: Mister Stoccarda, l'ho battuto io, che qui in Cara lunedì 34 gradi. Sì. Sono andato al lago con la famiglia, tutti pieno di gente, e la gente se l'hanno portare pure le alci al lago, tutti a passare bagno.
0: Sì, sì,
2: buonasera a tutti, ragazzi.
0: Vabbè,
1: le alci al guinzaglio, sì, sì, sì, perché lì.
0: No, nel pane, nel pallone, non

0: panino con l'aglio.
1: Buongiorno dall'Antartide, sono previsti 33 gradi. Ciao Dario.
2: Ciao Dario, ti puoi fare anche il bagno, no? Il tempo che il ghiaccio si scioglie ed è fa-

0: riusciti anche ad aprire le porte dell'arena, quindi stiamo cercando due di voi pronti a giocare. In palio mettiamo la nostra t-shirt.
1: Esatto, perché come promesso in inizio puntata, il mercoledì giochiamo con voi, i gladiatori della prima ora. Sta arrivando l'arena e questo è il momento dove potete prenotarvi. 393 0119 119, basta un semplicissimo messaggio WhatsApp o vocale con la parola arena, vi chiamiamo noi, venite in onda qui con noi e provate a vincere uno contro l'altro la nostra esclusiva t-shirt.
0: Avete tutto chiaro? Sì, la regola d'ingaggio è semplicissima. Ora tirate fuori i vostri smartphone, mandate un messaggio a questo numero 393 0119 119 con la parola arena. Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale. Le 6:41, siamo in diretta, piccolo break e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
11: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori. I don't need your words. If you wanna say-

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Come promesso all'arena nella prima ora andiamo a giocare con due gladiatori svegli già dalle prime ore dell'alba come noi. Loro sono Giorgio e Franco. Ciao ragazzi.
2: Eccoli, buongiorno ragazzi, siete in diretta su Dimensione Suono Roma. Eccoci.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Conosciamoci, partiamo da Giorgio che è stato contattato per primo. Giorgio, di che zona sei di Roma e che fai di bello?
3: Allora, io sono zona Laurentina, Pontostiense, faccio l'infermiere in un grosso ospedale di Roma.
1: Ah, ma lui è a Roma Sud? Ospedale?
3: Sì, Roma Sud, e ospedale centro.
1: Ah, ospedale
3: centro, centro.
1: Santo Spirito.
3: Ospedale di Roma.
1: Poi, ah, ok, ok, benissimo, benissimo, abbiamo capito. Mentre Franco, raccontaci al volo qualcosa di te, dai.
4: Nuovo salario NCC.
1: Monte Mario, ho capito bene?
4: Nuovo salario.
1: Ah, nuovo salario, scusa, è andato via per un attimo la comunicazione. Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo, se ci seguite lo conoscete, sono tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Giorgio è stato contattato per primo, quindi ha diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
3: Vai con Geppo.
1: Partiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Giorgio, come si chiama il maschio dell'ape?
3: Passo.
1: Il pianeta da cui proviene Superman.
3: Marte.
1: Durante il regno di quale imperatore avvenne il celebre devastante incendio di Roma?
3: Nerone.
1: Come si chiama il maschio dell'ape?
3: Non lo so.
1: È l'ultima, cioè, pensa, ci butta.
3: Calabrone.
2: No, non è
1: quello, è il cognato.
2: Si incontrano a Natale.
1: Si vedono solo a Natale.
3: Volevo di Apo.
2: Allora, Apo è bella.
1: No, l'Apo. Allora, Giorgio, ti do le risposte esatte. Il maschio dell'ape si chiama il Fuco. È praticamente il figlio della regina.
3: Sì, che... bravo.
1: Poi,
3: bravo.
1: Superman proviene da Krypton. E infatti, lui è allergico alla
3: Kryptonite.
1: Esattamente. Mentre invece. E l'incendio di Roma avvenne proprio durante il regno di Nerone. Quindi ti fermi a una risposta esatta su tre. Vediamo cosa combina il nostro Franco.
2: Sei pronto, Franco?
4: Eccolo.
2: Andiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Se mi trovo sulla casella di Parco della Vittoria, che gioco di società sto giocando?
4: Monopoli.
2: Il dolce napoletano a forma di conchiglia.
4: Oddio,
2: famosissimo.
4: Papazzo. Sì, lo so.
2: Il quartiere dove è nato Gabriele Muccino. Prati, Garbatella, Cinecittà.
4: Non lo so, Prati.
2: Attenzione, stop. Si è buttato ed è andata bene perché ha risposto correttamente alla domanda. Bravo Franco,
1: bravo,
2: vinci
1: Franco.
2: Bravo. Sì, se mi trovo. Aspetti, sentiamo male.
1: Sentiamo
2: che
1: malissimo,
2: detto?
1: Metti di meglio.
4: Il dolce non mi viene in mente, quello sulla montagna.
2: Te lo dico io, la sfogliatella. Bravo, bravo.
4: La
2: che poi?
4: Sfogliatella.
2: La sfogliatella può essere riccia, in questo caso è quella a forma di conchiglia, oppure frolla, che è tonda, quindi ricorda la bomba alla crema, okay, per intenderci.
1: Allora fammi salutare Giorgio. Giorgio oggi purtroppo non riesce a portarti a casa la vittoria, ma come facciamo con tutti, daremo una seconda possibilità anche a te. Vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutti quelli che mi conoscono, alla prossima.
1: Grazie Giorgio, ciao, buona giornata e buon lavoro.
2: E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi, lui si chiama Franco.
1: Franco!
2: Bravo Franco,
1: bravo.
2: Hai vinto con le mie domande, quindi la vittoria vale tripla.
1: Sì, sì, sì.
4: Ah, ok, quindi arrivano tre
2: maglie. No, ne arriva sempre una, ecco. Però ti
1: arriva dalla misura terino, 3XL.
2: Sì, sì, bello comodo, così la notte ci puoi dormire, capito? Franco, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: Grazie, saluto voi, grazie di tutto.
1: Grazie,
4: è stato
1: Franco.
4: Bello.
2: Buon lavoro,
1: grazie,
2: allora,
1: ciao,
2: alla
1: Franco.
2: Prossima, ciao.
5: Mi ascolta, l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cale, Levante, Delia, Gladiatori, buongiorno, buon mercoledì a tutti. Ci siamo e ci sono anche i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Io capisco l'emozione, perché capisco l'emozione, ma pure i ragazzini sanno che è Krypton. Certo che se mi sbagli Krypton con Marte,
2: Dai, ragazzi,
1: aiuto dentro l'ospedale.
0: Ragazzi, può capitare. Poi non tutti sono esperti di fumetti come
2: esatto,
0: magari.
2: Ma c'è gente che magari era appassionato di altre cose quando erano piccoli, no? Mica tutti voi.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nico
0: bene,
3: da Mentana.
0: Grazie, Nico, bene, bene, grazie.
3: Felicità. La primavera esplosa. No, stanno finalmente bene così. Dai, io va.
2: Meno male,
3: almeno se godiamo un po' di sole.
0: Sono
3: un po' di gallo. Buona giornata a tutti, buon lavoro. Ciao,
0: anche
3: ciao.
0: A te, ciao Nico.
2: Ciao Nico.
0: Maggio è tornato a maggiare, ok? Perché finora stava a novembrando.
2: Maggio su coraggio, no? Infatti, veramente.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Dimensione Suono Roma.

0: app. Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
1: Buon mercoledì alla nostra redazione con Salvatore Lordi, ora tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'incendio nella boscaglia sotto il ponte, momenti di paura ieri sera a Prati Fiscali, ad esplodere vicino alle case alcune bombole. Il rogo ha interessato tre quartieri tra Salario, Montesacro e Talenti, coinvolti anche alcuni insediamenti abusivi, sul posto anche i vigili urbani, carabinieri, polizia e guardia di finanza. Nelle prossime ore sarà valutata la stabilità del ponte dei Prati Fiscali sotto il quale si sono sviluppate le fiamme. Caso Ilaria Sula, la procura di Roma chiede l'ergastolo per Samson. Per la procura vanno considerata la premeditazione, il legame affettivo e i futili motivi del delitto. L'imputato non era presente nell'aula bunker di Rebibbia. Casa Gualtieri riapre il dibattito sull'emergenza abitativa. Servono più alloggi popolari, dice il primo cittadino parlando all'ex mattatoio. Intanto pochi giorni fa la Regione Lazio ha annunciato un piano da 44 milioni di euro per il recupero delle case ATER. A Roma 30.000 minori vivono in aree di disagio, lo dice l'ultimo rapporto di Save the Children. Il 7,1% degli under 18 vive in zone vulnerabili, spiega lo studio. Dati allarmanti su scuola e povertà educativa. Roma Pride 2026, presentato il programma, la parata prevista per il 20 di giugno. Dal 28 maggio al 20 giugno la Pride Croisette alle Terme di Caracalla, con ospiti e grande concertone finale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: mercoledì 20 maggio 2026, pronti? Un'altra ora insieme sta per iniziare. Cosa succede di bello?
1: Allora, il menù della seconda ora è il seguente, udite udite, troveremo...
0: No, aspetta, hai il QR code, perché lo sai, no, che oggi il menù cartaceo non va più di moda.
1: No, io sono antico, basta che il menù non è come quello dei ristoranti altologati che è scritto piccolo, piccolo, piccolo.
0: E
1: piccolo,
0: non ci sono i prezzi.
1: E luci diffuse, e io come al solito faccio la figuraccia cascando la torcia del
0: pensiero. Ecco qua, ecco, spiegato perché solo in trattoria possiamo andare.
1: Esatto, in questa seconda ora il nostro Emiliano Bonini con Vox Populi, ma soprattutto è l'ora dei bambini, quindi piano piano cominciate a svegliarli, una bella colazione perché fra mezz'ora arriva Mini Gladiatori in sfida.
0: Ricordiamo anche il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi, potete condividere anche la vostra posizione.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Se volete fare come il nostro amico e augurarci un bel buongiorno, noi vi risponderemo, mi raccomando. Citate sempre il vostro nome, così possiamo salutarvi per bene. Il numero è il seguente: 393 0 119 119.
0: Avete tutti preso il caffè, avete fatto colazione? E allora iniziamo, andiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Un ragazzo fa una confidenza alla fidanzata e gli fa: amo, pensa, un mio collega mi ha raccontato che martedì si è trombato una ragazza fidanzata. La fidanzata, sua guarda, così, era mercoledì. Aspetta, mi sono sbagliato. Che hai detto? No, cosa? Scusa?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: Aladdin nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Dai, forza.
0: Chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Lino, buongiorno Cippo.
1: Ciao.
2: Raffaele di Napoli.
0: Ciao Raffaele.
2: Direzione Conca d'Oro.
0: Ah, che bello fare.
1: Vicino,
2: bellissima giornata stamattina, cioè, dagli.
0: Ma ci devi dire cosa va a fare di bello lì a Conca d'Oro, altrimenti noi siamo in piccione.
1: Racconta.
3: Buongiorno a tutti. Chiesano da Morena.
1: Ciao,
3: un saluto e un abbraccio alla LR Surfcasting Academy.
0: Li salutiamo anche noi, LR Surfcasting Academy. Vabbè, evidentemente faranno surf, no? Il nome dice tutto.
1: Beh, certo.
0: Comunque, gladiatori, tirate sulla manina se anche voi avete problemi a parcheggiare quando tornate a casa, oppure avete problemi a parcheggiare in generale anche per andare a fare una commissione di 10 minuti.
1: Beh, tu dimmi a Roma dove non esiste questo problema.
0: Gepperrino, però stamattina sono pronti a darvi la soluzione, perché lo sapete, noi vi diamo il problema e vi diamo anche la soluzione.
1: Allora, molti palazzi hanno il garage, quello sotterraneo, no?
0: Quindi quando compri l'appartamento, compri anche il posto
1: non
0: auto.
1: Sempre, non è detto, non
0: no,
1: sempre,
0: no,
1: perché
0: no.
1: Si paga comunque a parte.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, alcuni hanno il box, quello che si chiude con la serranda o con la sala cinesca, diciamo, e alcuni invece hanno il posto auto, quello delimitato dalle righe bianche, quello classico condominiale.
0: Ecco, e quindi vi proponiamo una comoda ed economica soluzione a Roma.
1: Sì, perché su un sito immobiliare è apparso questo annuncio, praticamente in un garage adiacente a Piazza Navona.
0: Sì.
1: Stanno vendendo un posto auto, quindi non il box privato, il posto
0: il
1: auto
0: posto.
1: Quello delimitato con le righe.
0: 13 metri quadri.
1: 13 metri quadri, che bene o male ci metti una macchina di medie dimensioni, non grande.
0: Un utilitario, una
1: medio,
0: Panda.
1: No, 13 metri ci metti pure una Golf, un segmento B. È conveniente, io stamattina vi faccio una chiamata per sentire magari se il prezzo
0: ma pure
1: è trattabile.
0: Per andarlo a vedere.
1: Sì, pure per andarlo a vedere. 13 metri quadri, quanto viene?
0: 260.000 euro. Non sto scherzando. 260.000 euro. Questo è l'annuncio apparso su diversi siti. Un posto auto vicino Piazza Navona costa, lo ripeto perché non ci credo neanche io, 260.000 euro.
1: Quindi siamo sui 20.000 euro al metro quadro. Allora io però devo passare stamattina perché devo fare un test con la mia macchina. Non so se la mia Lotus c'entra.
0: Ah, perché tu vorresti comprarlo?
1: Sono interessato perché poi rimane uno comodo dalla montagnola parcheggiata a Piazza Navona.
0: Cioè,
1: no?
0: Non è neanche un box indipendente.
1: No,
0: è un posto auto in un garage comune.
1: E alla fine è pure scoperto, quindi ti piove pure sulla macchina.
0: Se viene a grandinare la fine.
1: 260.000 euro secondo me è un affare.
0: Qualcuno faceva notare che con quei soldi giri gratis a vita con i taxi.
1: No, 260.000 euro ti compri tre macchine.
0: Ma che scherzi ragazzi, indecente.
4: Sveglia, gladiatori.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: musica made in Italy, Medusa, Don't Wanna Go Home. Questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E quindi è apparso un annuncio qua a Roma: se cercate un posto auto, ne vendono uno di 13 metri quadri a 260.000 euro vicino a Piazza Navona.
1: Vabbè, però va detta una cosa, innanzitutto a Piazza Navona non esistono i parcheggi e poi il prezzo del box, del posto auto è rapportato ai prezzi da appartamenti, perché io penso che un appartamento che soffaccia su Piazza Navona con 260.000 euro manca la porta, ce compri.
0: Io non cambio idea, per me è uno schiaffo alla miseria, ecco.
2: Buongiorno Geppoerino, Mattia di Ciampino.
1: Ciao
2: Mattia. Geppo, ma che per caso sull'annuncio in piccolo c'è scritto chiamare solo ore pasti?
1: Sì, sì, sì.
2: E poi qualcun altro magari gli avrà scritto magna tranquillo e sereno.
0: Ma guarda, più tranquillo e sereno di così si muore.
1: Te posso dire la mia? Questo posto auto lo vendono.
0: Infatti.
1: Stai tranquillo.
3: Buongiorno a tutti, Valentina da Roma.
0: Ciao, Ale.
3: Il problema è che c'è sicuramente qualche imbecille che i 260.000 euro glieli darà.
0: Ecco qua, ragazzi.
3: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Scusa. Allora, questa si chiama bolla immobiliare.
1: Io però non
0: c'è un altro termine.
1: Voglio andare un po' contro tendenza. L'ho appena detto, non è un imbecille. È che se hai i soldi per comprarti casa a Piazza Navona, hai sicuramente i soldi pure per il posto auto, che è obbligatorio. Anche perché altrimenti non puoi avere l'automobile.
0: Ma poi da lì non passi per la ZTL.
1: Esatto.
0: Cioè, ma quindi rischi.
1: Ma quando sei residente te ne hanno il permesso.
0: Vai,
1: no?
0: Tranquillo.

0: Vuoi parcheggiare a Piazza Navona? No.
1: Io?
0: No, dico tu, essere umano.
1: No, no.
0: Se te compri casa a Piazza Navona, che fai? Non hai l'automobile, devi comprare anche un posto auto. Ecco, Catherine Zeta-Jones, ne parlavamo pochi giorni fa.
1: Sì, sì.

0: sono d'accordissimo con te. Le 7:18, restate qui, perché tra poco cambiamo pagina e ritorna anche il nostro Emiliano Bonini.
1: Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi.
0: Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Go! Your Energy Music.
3: Ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Ogni giorno il meglio.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
16: Aureca Cash and Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, pizzoli, patatine selezione oro 2,5 kg a 3,75 euro e Heinz ketchup 10 ml 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Ci attende un mercoledì con sole assoluto protagonista sul Lazio. Da segnalare solo qualche nuvola in più che potrà insistere nel pomeriggio.

pomeriggio sui settori interni e qualche piovasco sui rilievi. Fenomeni comunque di breve durata e di poco conto, temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con punte massime che a Roma inizieranno a toccare i 25 gradi. La ventilazione sarà a regime di brezza e con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che le temperature saranno via via in aumento, specie nel corso del weekend, con valori praticamente estivi. Dettagli su

0: 7:30 del mattino, gladiatori, buongiorno. Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dai che siamo pronti a collegarci con Emiliano Bonini, andiamo.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, fasce ride.
2: Vieni qua se c'è il coraggio. Vieni qua.
0: Con chi te la stai prendendo?
3: No, no,
4: sì, che ero... Giacco,
3: no, no, era mio nonno, scusate, lo regalo, scusate.
0: Poverino, allora, che t'ha fatto?
3: Lo so che manca tanto al weekend, soprattutto alla domenica, però mi sono immaginato sta scenata. Immaginate con me, no?
0: Sì, sì, vai.
3: Domenica mattina, campo sportivo, che dite, Serie A? No, no, no, no. Champions,
0: ovviamente no. Premier League,
4: eccellenza forse.
3: È il torneo di calcetto amatoriale dei ragazzini.
0: Vabbè.
3: Ma per i genitori è come se si giocasse alla finale dei mondiali, no?
4: Sono campi caldi quelli, Emiliano.
3: Mamma mia. E quindi ora, col vostro permesso, vi voglio elencare le varie tipologie dei genitori che vanno a vedere le partite.
0: Sì, vai, sì, tanto sì, qualcuno all'ascolto lo troviamo.
3: Ma sicuramente sì.
0: Se vi fischiano le orecchie è tutto normale.
3: Ma se sono sinceri, devono dire, è vero, effettivamente io sono un po' così, perché la maggior parte non lo fanno.
0: Ammettetelo, bravo.
3: Allora, c'è sta il padre che non gliene frega niente del carcio, ma viene solo per provarci che le mamme carine.
0: Quello sono io.
3: Oddio, no, te prego. Si avvicina con l'occhiale, Corino, eh? Da sole pure. Occhiale da sole pure se è buio.
0: Ma
3: pure
0: che scherzi,
3: sera, Ehi, ma lo sai che tuo figlio è veramente bravo? Senti, ma dimmi una cosa, ma hai il DNA della madre? No, ma veramente. Ma veramente mio figlio era a cattapalle. Io credo che Rino in quel caso è meglio che te ne vai, torni a casa.
0: Mi alzo senza dire nulla e cambio posto.
3: Poi c'è star peggio di tutti, che è il padre rissoso, no?
4: Sì, sì. Quello è mio figlio, capito?
3: Madonna mia. Che sbraita, un ragazzino di 14 anni. Sì, offende i ragazzetti da scuola, queste cose ho viste per davvero.
4: No, non succede.
0: È una cosa tristissima.
4: Io ho un campo sotto casa, ne ho viste mille volte.
3: Porca miseria. Ah, ma è giusto, giusto, giusto. Così parte il classico, ah, che hai detto a mio figlio? E spera che qualche genitore lo senta, capito, no? Così almeno si mette a litiga pure col genitore.
0: Bravo, alza la voce apposta in tribuna proprio per farsi sentire.
4: Io vieterei l'ingresso dei genitori.
3: Ma che stai scherzando? Ma che stai scherzando? Poi c'è un altro che, guarda, per me è quasi fastidioso come lui, che è quello ultra tecnico.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Quello che grida istruzione al fio come se stesse allenando il Barcellona. Stai basso. No, oh, copri le linee di passaggio.
4: Ma Pier Patentino e balla a fatte.
3: Ma balla a fatte, ma vattene.
4: No,
3: ma tutte banalità che sente dai commentatori in televisione poi, no? Esatto, ma non lo sa manco lui.
0: Sì, però lui si sente il più sveglio del gruppo.
4: Si sente
3: sì. Sì, poi magari il fio fa il portiere, no? Stai basso. Ma stai basso che? Che vuol dire? E per ultimo abbiamo il nonno ipovedente, che è la mamma del ragazzino, che viene con la FIA, no? Ah, tira! Ah, papà, ma stanno attaccando l'avversario. Ah, oh, non vedi che fallo, arbitro, caccialo via. Ah, papà, ma se stanno abbracciati perché hanno segnato. Ah, ok. Ah, quindi fatemi capire. Cioè, è da inizio della partita che sto ti fa un'altra squadra.
0: No, sì, purtroppo sì.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Pronti ad affrontare insieme un altro viaggio indietro nel tempo? Ci fermiamo questa volta nel 1987, l'anno dell'Amiga 500.
2: Oddio, ce l'avevo! Era anche l'anno in cui la fantastica Whitney Houston ci incantava con I Wanna Dance With Somebody.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1987, I Wanna Dance with Somebody. E quindi noi, come promesso, gladiatori, siamo pronti a giocare con i piccoletti al 393 0119 119.
1: Si apre proprio in questo momento la seconda finestra gioco di questo mercoledì, è il momento dei bimbi. 393 0119 119, questo è il numero magico che vi serve per farli prenotare. Basta un semplicissimo messaggio scritto a vocale con la parola mini gladiatori, chiamiamo noi, portiamo in onda i vostri cucciolotti e soprattutto a tutti e due facciamo un fantastico regalo:
0: la maglia dei mini gladiatori, quella ufficiale da poter indossare in queste giornate d'estate che stanno per arrivare.
1: Sì, ma il messaggio dovete mandarlo adesso. Mi rivolgo soprattutto ai genitori che mandano sempre dopo che abbiamo giocato. Questo è il momento per far prenotare i vostri bimbi. Forza!
0: Non perdetevi in chiacchiere. 393 0119 119. La parola chiave è mini gladiatori. Piccolissima pausa, torniamo tra poco e insieme scopriremo chi giocherà con noi due stamattina.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure!
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
14: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
15: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
16: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Tornati su Dimensione Suono Roma, splende il sole sulla città più bella del mondo.
1: Guarda che bella giornata, eh?
0: E quindi noi siamo pronti a giocare, andiamo.
2: Mini gladiatori in sfida.
1: Allora, per adesso abbiamo solo una piccola mini gladiatrice in,
0: esatto,
1: in collegamento con noi.
0: Questo vuol dire che fate ancora in tempo a prenotarvi. Il numero è questo, 393 0 119 119. Manda ora un messaggio con la parola chiave mini gladiatori, perché ti chiamiamo in diretta e ti facciamo giocare.
1: Allora, intanto conosciamo la nostra piccola amica, lei si chiama Jessica. Ciao Jessica.
0: Buongiorno Jessica.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, conosciamoci un pochino. Sappiamo che hai 9 anni, vero?
3: Sì.
1: Da dove ci chiami?
3: Aprilia.
1: Da Aprilia, benissimo, conosciamo molto bene la tua cittadina. Ci veniamo spesso ieri, no?
0: Ieri, infatti, i due ascoltatori che sono passati a trovarci.
1: Sì, erano amici di Aprilia.
0: Erano proprio di Aprilia.
1: Allora, forse abbiamo l'altro bambino.
0: Arriva.
1: Ti
0: stiamo chiamando, Jessica.
1: Aspetta un attimo qui, Jessica, non ti muovere.
0: E ora cerchiamo di capire se sarà un'altra bambina come te oppure
1: vediamo,
0: un bambino.
1: Vediamo subito, io lo sto chiamando nel frattempo, eh? Ok,
4: Fastweb.
0: Ecco, perfetto.
1: Non lavora sta ragazzina.
0: Abbiamo fatto pure pubblicità, ragazzi. Incredibile. Partito proprio così in automatico. Vabbè, dai, Jessica, stamattina giochiamo con le parole in inglese.
1: Io me lo voglio chiamare,
0: anzi, ok, quindi come te la cavi tu?
4: Fastweb
0: in inglese? Bene, te la cavi bene.
1: Perfetto.
0: Ok, perfetto.
1: Allora partiamo da me, dai, giochiamo. Inizi con me, Jessica. Parliamo di cibi, roba da mangiare. Allora, la prima parola è semplice, partiamo da qualcosa di semplice. Bread.
0: Lo mangi
1: c'è
0: quasi sempre
1: a tavola, si mangia anche a fette. Bread.
0: A pranzo, a cena, qualcuno a colazione. Che cos'è? C'ha tanta mollica. Ci puoi spalmare la
3: mano.
0: Il pane, bravissima, grande
1: Jessica. Seconda parola, questa è un pochino più complicata, non è difficilissima, però ascolta bene. Sempre roba alimentare, cheese. Si mangia, poi
0: formaggio, bravissima Jessica.
1: Ce n'abbiamo un'altra per Jessica?
0: Ma certo, dai. Allora io ti porto nello spazio, Jessica, ok? Traduci questa parola: spaceship. Spaceship.
1: Va nello spazio con gli astronauti all'interno.
0: Che cos'è? Che cos'è? Spaceship. Ship in inglese che cos'è, Jessica? È la
3: navicella.
0: La navicella,
1: quindi è una navicella
3: spaziale.
0: Brava, risposta esatta. E quindi Jessica, 9 anni da Aprilia, tu sei la mini gladiatrice del giorno.
1: Brava Jessica. Allora Jessica,
3: sono la sorella di Antonio.
1: Chi è Antonio? Conosciamo tuo fratello?
3: Quello che ha sputato l'altra volta.
1: Ah, bene, va bene. Allora ci saluti anche tu, Antonio. Senti, Jessica, ma sei fidanzata?
3: Ciao.
1: Sei fidanzata, Jessica?
3: No.
1: Ah, perfetto, va bene. Sei single.
0: È single, ma e poi è in macchina con mamma e papà.
1: No,
0: quindi...
1: mi sono sbagliato, è Antonio che è fidanzato.
0: Non ti avrebbe mai detto
1: Antonio
0: la verità.
1: Antonio è fidanzato, vero Jessica?
3: Sì.
1: Ecco, ho detto, vedi, Antonio è fidanzato.
5: Ci vuole un po' prima che lei sia fidanzata.
0: Senti come interviene il papà.
1: Senti
0: subito. Ha messo
5: la se fa 18 anni e stai a casa, ma pure me.
1: Ecco,
0: 18 anni.
5: Però.
0: 18 anni,
5: certo.
0: Sì, tra altri 10 anni la vuoi certo, far fidanzare. Certo. Prima.
5: No, prima. Già matrimonio a 15.
1: Molto prima.
0: Non esagerare. Noi vi abbracciamo.
1: Ciao,
0: tutti.
1: Jessica.
0: Grazie per averci
1: chiamato.
5: Ci veniamo a trovare.
6: Mini gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 7:57, gladiatori, buongiorno. Giorno. I vostri messaggi che commentano la sfida dei mini gladiatori. Sentiamo, vi ricordiamo che noi giochiamo qui tutte le mattine con i piccoletti, quindi anche domani potete riprovarci.
1: Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
1: Ma quella navicella quando ve la mangiate? A pranzo, a cena, a colazione? Non avete detto che era tutto cibo?
0: No, aspetta.
1: Ciao, chiare risa da Roma.
0: Ciao, allora no, erano quelle di Geppo, quelle legate al cibo.
2: Ma te lo spiego io, perché Rino deve sempre mettere i bastoni fra le ruote ai piccoletti, quindi ha voluto complicare un po' la situazione, capito?
0: Non è vero.
3: Space Shuttle, Rino, dove devono mettere a te sparate in aria così la smetti con sti ragazzini?
0: Ma lo sapete che uno dei miei più grandi sogni è quello di andare nello spazio, quindi mettere la firma.
4: Buongiorno Geppo Sparrow, buongiorno Voldemort.
0: Buongiorno.
4: Ah Voldemort, Geppo,
0: dimmi.
4: Ma quando è così che manca un mini gladiatore potete chiamare a me che posso fare da spalla, sono sempre disponibile, ricordate.
2: Okay.
4: Ciao Lucas d'Aprilia, e comunque Voldemort,
0: sì,
4: tu rimani in Voldemort. Ciao Lucas d'Aprilia.
2: C'ha ragione, c'ha ragione.
0: È sotto il papà che se la ride, ragazzi.
2: Vuole fare la spalla lui.
0: Che spettacolo.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: La spesa?
14: Fatta.
13: La lezione di Pilates?
14: Fatta.
13: La visita al museo?
14: Fatta.
13: Lo screening per il tumore del colon retto?
14: Fatto.
15: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
13: E il rinnovo della patente?
16: Oh no!
0: Facciamo un altro salto in redazione, c'è Salvatore Lordi.
17: Buongiorno da Salvatore Lordi. Incendio nella boscaglia sotto il ponte, momenti di paura ieri sera a Prati Fiscali, ad esplodere vicino alle case alcune bombole. Il rogo ha interessato tre quartieri tra Salario, Montesacro e Talenti, coinvolti anche alcuni insediamenti abusivi. Sul posto vigili urbani, carabinieri, polizia e guardia di finanza. Nelle prossime ore sarà valutata la stabilità del ponte dei Prati Fiscali sotto il quale si sono sviluppate le fiamme. Abusi su una ragazzina di 12 anni, arrestato a Roma un 73enne per violenza aggravata. Per convincerla a seguirlo in casa le prometteva di farle vedere i cartoni animati, le aveva anche insegnato a cancellare le chat erotiche. Omicidio Bramucci, pene confermate per moglie e cognata, ridotte per killer e complici. La sentenza d'appello ha alleggerito le condanne per il gruppo che eseguì materialmente il delitto nell'agosto di 4 anni fa, l'agguato nelle campagne di Soriano nel Cimino, nel Viterbese. Roma traina il turismo ed è boom di arrivi, lo dice una ricerca dell'Istituto Piepoli presentata dalla Camera di Commercio di Roma. Nel 2026 aumentano arrivi e presenze nella capitale, sottolinea lo studio. Record atteso dopo il boom del 2025, ma pesa invece il rischio di sovraffollamento. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8:02.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì 20 maggio 2026 a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma. Le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe e di Rino De Niro.
1: Amici ed amiche, iniziamo insieme la terza ora della sveglia dei gladiatori, l'ora di Starpiccio, l'ora di Antonio Giuliani e soprattutto l'ora del secondo, anzi terzo momento gioco della mattina, perché in quest'ora qualcuno di voi riuscirà a portarsi a casa il nostro zainetto. Torna I Love Roma!
0: E quindi fate bene a segnare il numero, perché più tardi vi faremo una domanda. Se voi ci date la risposta esatta, avete la possibilità di portare a casa il nostro zaino. 393 0 119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Dopo più di mezzo secolo di vita matrimoniale insieme, lui muore e sale in paradiso. Ma dopo qualche anno muore pure la moglie. Non appena arriva in paradiso pure la moglie e lo comincia a cercare, lo vede vicino a una nuvoletta, comincia a correre verso lui e fa: amore, che bello, ti ho ritrovato! Lui va a fermo e fa: oh! E il prete è stato chiaro: finché è morte non ci separi.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 98.

0: quale motivo vi portiamo a stazione di Tiburtina, perché lì uno sciame d'api ha preso d'assalto la pensilina della fermata di un autobus.
1: Cioè, ho visto le immagini impressionanti, cioè milioni di api tutte attaccate. È pure pericoloso, se ti avvicini.
0: Infatti non si tratta di vespe come qualcuno ha inizialmente ipotizzato, è un mosaico comparso ieri mattina alla fermata di un bus alla stazione Tiburtina a Roma, ed è un grosso sciame d'api. Ok, il fenomeno che si chiama sciamatura è un fenomeno naturale molto frequente tra aprile e giugno, quindi questo è il loro periodo. È vero, la zona va messa in sicurezza,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi
1: però
0: tanti...
1: le api vanno sempre trattate bene, perché le api sono importanti,
0: sono fondamentali per il nostro ecosistema, quindi sì, ok, mettere in sicurezza la pensilina, perché magari qualcuno soffre d'allergie, quindi basta un piccolo mozzico e rischi poi
1: di
0: finire all'ospedale, però comunque se c'è un apicoltore che riesce a prenderle tutte e a portarle via senza farle male,
1: hanno chiamato sicuramente uno specialista che sa spostarle senza, diciamo, danneggiarle e soprattutto ucciderle, ecco.
0: Non so come è andata a finire, se qualcuno ha aggiornamenti magari al 393 0119 119,
1: non ci
0: vi ascoltiamo.
1: Più sulla pensilina, l'ho vista stamattina la foto,
0: sì,
1: però ci stanno dei barattoli di miele.
0: Bello, ci facciamo colazione.
2: Star Piccio.
0: C'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Anno 2151. Il computer di bordo della nave Dugarna emise un bip terapeutico. Attenzione! Densità asteroidi 98%. Possibilità di sopravvivenza inferiori al prezzo di un caffè a Milano.
0: Quindi.
1: Il generale Geppo, una divisa spaziale così stretta da impedirgli movimenti bruschi, e un parrucchino quantico ancorato a forza gravitazionale fissò lo schermo panoramico. Davanti a loro milioni di bassi giganti fluttuavano nello spazio come polpette in un brodo cosmico. Rino, tuonò Geppo aggrappandosi alla plancia, siamo spacciati, attiva lo scudo deflettore o il raggio traente o qualsiasi cosa abbia un nome figo. Il primo ufficiale Rino, che in quel momento stava cercando di scrostare un pezzetto di lasagna dalla sua console con un cacciavite, non si scompose.
0: Generale, lo scudo è rotto da quando l'ha usato per grigliare quei gamberi spaziali su Alfa Centauri, e il raggio traente ha le pile scariche.
1: No, vabbè. Un asteroide grosso come un condominio sfiorò l'oblò di sinistra, portando via lo specchietto retrovisore della navetta. Faremo la fine dei dinosauri, e urlò Geppo correndo in cerchio sul ponte di comando. E io manco finito di pagare le rate del divano intergalattico. Rino, fa qualcosa, usa il tuo addestramento militare. Rino guardò i comandi, guardò il generale che tentava di mimetizzarsi dietro una pianta di Vicus di plastica, e prese una decisione drastica. Afferrò la leva del cambio manuale della Dugarna, un vecchio pezzo della Fiat Panda del 98, e la piantò in retromarcia con un rumore di ingranaggi da brividi. Poi premette il pulsante rosso con la scritta non toccare. Dalla poppa della Dugarna non partì un missile,
0: no,
1: ma una scarica di altissima frequenza di musica neomelodica spaziale.
0: Certo, l'ho fatta partire io apposta.
1: Ecco, che cominciò a frantumare gli asteroidi come bicchieri di cristallo di un concerto rock. I massi spaziali si polverizzarono in una pioggia di innocui coriandoli di pietra. Il silenzio finalmente tornò nella cabina. Bravo Rino, ottimo lavoro, proprio la manovra che ci serviva. Ma come si chiama sta manovra?
0: Tattica del parcheggiatore abusivo, signore, funziona sempre.
1: Ecco,
0: quella.
1: Grazie.
0: A proposito, 2 euro a piacere, grazie.
3: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: 100 anni di storia, un solo battito, Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Dimensione Suono Roma. Meteo.
16: Attende un mercoledì con sole assoluto protagonista sul Lazio. Da segnalare solo qualche nuvola in più che potrà insistere nel pomeriggio sui settori interni e qualche piovasco sui rilievi. Fenomeni comunque di breve durata e di poco conto, temperature

inizieranno ad essere in ripresa, con punte massime che a Roma inizieranno a toccare i 25 gradi. La ventilazione sarà a regime di brezza e con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che le temperature saranno via via in aumento, specie nel corso del weekend, con valori praticamente estivi. Dettagli su Trebimet.

0: gladiatori, buongiorno. Buon mercoledì 20 maggio 2026 a tutti, c'è il sole, ci siamo noi due, i vostri messaggi al 393 0119 119, ma soprattutto c'è Antonio Giuliani
1: Doc
0: Antonio.
2: E allora, solo noi italiani potevamo coniare la frase: se non son matti non ci volemo.
0: No.
2: Che se uno ci pensa è folle, no? Voler, che ne so, dei matti intorno.
0: Pretendere, ma, anzi.
2: Pretendere addirittura non ci volemo, non entrate, state fuori. Siete matti, no, allora dovete rimanere fuori. Via, ma alla via. Fine c'è chi è più matto di noi. Peccato, perché era un nostro vanto, cioè la pazzia. Così,
0: avevamo
2: purtroppo
0: un'eccellenza che ci hanno levata.
2: Niente. Così nasce la rubrica "Noi siamo matti, ma gli altri fanno i fatti". E la notiziola di oggi ci arriva, senza neanche a dirlo, dal paese con gli abitanti più svegli al mondo, diciamo, no? Ditelo, perché sennò se non passavano con me. Ed è esattamente da Temecula, sapete dov'è?
0: No.
2: Esatto,
0: no.
2: Temecula.
0: Qual è lo stato?
2: La California.
0: La California.
2: Ah, no, perché vabbè.
0: Eccola, l'abbiamo trovata.
3: No, Temecula, sì, è una città della California.
2: Della California.
0: Molto carina.
2: Sì, carina. Dove due coniugi, la mattina di un paio di settimane fa, si sono ritrovati in giardino, non il classico gatto o il cane del vicino, il solito frisbee o un pallone da rugby, da basket.
0: O il giornale, Antonio.
2: Il giornale, bravo, bravissimo, il giornale, un pallone da football.
0: No, niente.
2: Ma un pallone, però.
0: Era un pallone.
2: Però era un pallone aerostatico con 13 persone a punto.
0: Una mongolfiera.
2: Ma come se fa?
0: La mongolfiera è cascata nel giardino.
2: Sì, no, è cascata perché il pilota ha dichiarato di aver finito a Benza, come si dice.
0: No.
2: E purtroppo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza.
0: Si sono fatti male,
2: No, però se guardate la foto, i 13 passeggeri sono rimasti all'interno della cesta senza scendere, perché negli States, se calpesti un giardino altrui, il suo proprietario può anche tranquillamente spararti.
0: Perché quella è violazione di proprietà privata.
2: Bene, quindi diventa poi legittima difesa. Pensate che un giorno un vicino, che si è messo a discutere con l'altro suo vicino, si è sporto troppo dalla recinzione di confine, invadendola solo con la frangetta. Gli ha sparato sulla frangetta.
0: No,
2: cioè tu devi stare
0: proprio americano.
2: Comunque, se guardate bene la foto, più che 13 persone su di una mongolfiera, a me sembrano 13 mongol su di un

0: Ritmi History 80.
1: Tra pochissimo giochiamo con I Love Roma, quindi segnate il numero 393 0119 119, perché qualcuno di voi sta per vincere lo zaino di dimensione Suono Roma.
2: Ma adesso facciamo un salto nel 1983, i baffi più famosi del mondo, Lionel Richie, All Night Long.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 183 All Night Long, smartphone alla mano, perché come vi abbiamo detto prima, tra poco con I Love Roma qualcuno porta a casa il nostro zaino.
1: State pronti perché il nostro zaino non si può comprare, si può solo vincere qui alla Sveglia dei Gladiatori. Quindi segnate il nostro numero 393 0119 119, e soprattutto state pronti.
0: Le 8:36, restate qui, torniamo tra poco.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
4: Ciao donna, chicca.
3: Ciao chicca.
4: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero,
5: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
13: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, angolo Via Raffaello Nasini 4, all'interno del Salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
14: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
15: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
16: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio, tutto incluso.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Siamo pronti a regalarvi il nostro zaino. Parliamo oggi di Notte dei Musei 2026.
3: Ah, vedi, un po' di cultura fa sempre bene, perché è la Notte dei Musei 2026, fa pure rima, pensa.
2: Roma tutta in una notte, 23 maggio, quindi questo sabato, ok? Apertura straordinaria dalle 20 fino alle 2 della domenica, con l'ultimo ingresso all'una dei musei civici di Roma Capitale e di molti altri spazi culturali della città.
3: Sì, okay? Un bel programma ricco di eventi, spettacoli dal vivo con concerti, proiezioni, mostre e tante tante altre attività.
2: Vi facciamo anche qualche nome: Musei Capitolini, poi c'è anche il Museo della Rapacis, i Mercati di Traiano,
3: i Fori Imperiali, il Museo di Roma, il Museo Napoleonico, il Museo di Roma in Trastevere, la Casa delle Civette e tutti i musei più belli che comunque ci offre la nostra città.
2: E avete la possibilità, no, di visitarli se non l'avete mai fatto di notte, no, che diventa ancora più suggestivo.
3: Sì.
2: Per innamorarsi di nuovo perdutamente di questa città unica
3: io
2: al mondo.
3: Io l'ho fatto, tu l'hai mai fatto? Non sei mandato a un museo?
2: Questo sabato ho organizzato la visita, quindi sabato io ci sarò. Il Ministero della Cultura anche quest'anno partecipa alla manifestazione, giunta ormai alla 20ª edizione, con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali. Come vi abbiamo detto, noi di Dimensione Suono Roma siamo radio ufficiale.
3: Esatto.
2: Tanta roba. Quindi questa mattina vi chiediamo il costo simbolico da pagare per entrare in questi musei. Allora, e come sempre avete le tre opzioni.
3: Esatto, e le tre opzioni sono le seguenti: 5 euro, 8 euro, 1 euro. Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si porta a casa il nostro esclusivo zaino marchiato Dimensione Suono Roma.
2: 5 euro, 8 euro oppure 1 euro, qual è il costo simbolico da pagare per visitare i musei durante la Notte dei Musei di quest'anno, il prossimo sabato?
3: 393 0119 119. Rispondi adesso.
1: I love Roma, I love Roma.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E anche questa mattina siamo riusciti ad assegnare il nostro zaino. In collegamento con noi telefonico c'è la nostra Giulia.
3: Eccola.
2: Ciao,
3: buongiorno Giulia.
2: Ciao,
3: sei buongiorno. Su Dimensione Suono Roma. Allora, conosciamoci.
4: Non ci posso credere.
3: Infatti si sente dalla voce. Senti, da dove chiami?
4: Allora, adesso sto proprio a Tor di Quinto in mezzo al traffico.
2: Di che zona sei tu, Giulia?
4: Io sono di Morlupo.
2: Morlupo, benissimo, conosciamo bene.
3: Ma cosa ci fai a Tor di Quinto? Vai al lavoro lì?
4: Sto andando al lavoro, a Piazza Mazzini.
2: Di che ti occupi, Giulia?
4: Io lavoro in un CAF.
2: Ah, in un CAF?
3: Oh.
2: Ah,
3: sì.
2: Sai quella
4: quindi
2: che
4: è
2: che...
4: proprio... periodo di fuoco.
3: Giulia, devo fare il cambio residenza, mi dai tu una mano?
4: Poi sì.
3: Anche perché poi dobbiamo risolvere la tana.
2: Che carina, ha detto per voi sì.
3: Grazie Giulia. Allora noi, Giulia, ti rifacciamo la domanda, ok? Così certifichiamo la tua vittoria. Abbiamo parlato della notte dei musei che ci sarà questo sabato 23 maggio, quindi avete la possibilità voi gladiatori di visitare i musei capitolini con l'ingresso dalle 20 di sabato fino alle 2 della domenica, con però l'ultimo ingresso all'una.
2: Ecco, quindi l'apertura serale dei musei di Roma è un'attrattiva veramente per tantissima gente, solo che ci sarà una cifra simbolica da pagare per entrare e visitare questi musei. Avevi come al solito le tre opzioni che erano
3: 5 euro, 8 euro oppure 1 euro.
2: Qual
3: è
2: la risposta esatta?
4: 1 euro.
3: Olè,
2: brava Giulia, come diceva Vasco Rossi, brava.
3: Nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa, Giulia. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: Allora saluto Jacopino, che è appena nato da neanche una settimana, che è il mio nipotino.
2: Grande, salutiamo anche noi Jacopo.
4: Sì, e vabbè, mio cognato che vi sente sempre, Roberto.
3: Ciao Roberto.
4: E vabbè, e tutti quanti, dai, giusto?
3: Grazie Giulia.
2: Grazie Giulia.
3: Buon lavoro, alla prossima. Ciao, continua ad ascoltarci. Grazie, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.

0: Gladiatori,
1: buongiorno,
0: buon mercoledì a tutti. Tra poco ritorniamo in redazione per tutte le ultime e poi nella prossima ora ritroveremo Antonio Giuliani e stiamo per lanciare l'argomento di oggi.
1: Restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali.

0: e se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: È partito il cantiere per rifare l'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore ad Ostiense, superando il vecchio progetto di un parcheggio. I lavori manterranno gli alberi storici e realizzeranno percorsi e punti di sosta per i cittadini. Finocchio, antica città di Gabi, è la nuova denominazione della fermata della metro C. Nuovi anche gli allestimenti che introducono romani e turisti al parco archeologico del municipio Sesto. Inaugurata anche la linea ATAC 052B che collega la stazione all'area archeologica il sabato e la domenica. È in corso la campagna di Roma Capitale per contrastare la diffusione della zanzara tigre. Ai cittadini e ai condomini si consiglia di evitare innaffiamenti continui e ristagni d'acqua e di effettuare trattamenti contro le larve, avvertendo l'amministrazione tramite l'apposito modulo online sul sito istituzionale. Info su comune.roma.it.
9: Buon mercoledì alla nostra redazione, ritorniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di Finanza nella zona delle Case Rosse di Ostia. Alle operazioni partecipano unità specializzate antiterrorismo e pronto impiego e cinofere antidroga. Sequestrato dalla polizia un locale della movida clandestino a Porta Portese, serate non autorizzate pubblicizzate online, riscontrate gravi carenze strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza. Incendio nella boscaglia sotto il ponte, momenti di paura ieri sera a Prati Fiscali, ad esplodere vicino alle case alcune bombole. Il rogo ha interessato tre quartieri tra Salario, Montesacro e Talenti, coinvolti anche alcuni insediamenti abusivi. Sul posto i vigili del fuoco. Nelle prossime ore sarà valutata la stabilità del ponte dei Prati Fiscali. Al via il 13 giugno l'estate del Summertime, il festival ospitato dalla Casa del Jazz, 40 concerti tra ospiti italiani e internazionali. Ai nostri microfoni il sassofonista Stefano Di Battista, che il 16 giugno suonerà un omaggio a Miles Davis.
11: Beh, sarà un'opportunità stupenda che la Casa del Jazz ci sta offrendo. Partiremo da Miles ventenne fino ad arrivare all'ultimo Miles, dunque attraversando un po' tutta la sua storia, passando dalla collaborazione con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, Gil Evans, poi Beaches Blue, Tutu e tutte le altre musiche e stili che lui ha creato in questi tanti anni di sua grande carriera.
10: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Gladiatori, buongiorno, le 9:03 minuti.

0: Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo caffè a tutti. Buon mercoledì 20 maggio 2026. Siamo pronti ad iniziare un'altra ora insieme, l'ultima di oggi. Splende il sole, siamo contentissimi e siamo pronti anche a lanciare l'argomento non prima di avervi raccontato cosa succederà in questa ora insieme.
1: In quest'ora ritroveremo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e poi faremo un altro salto indietro negli anni 80 per il momento nostalgia.
0: Esatto, e quindi al 393 0119 119, stamattina raccontateci qual è la regola non scritta della convivenza in casa o in ufficio che se viene violata vi fa andare il sangue al cervello.
1: Sì, c'è sta, c'è sempre.
0: Quindi la regola non scritta della convivenza vale per la vostra casa, vale per il vostro ufficio, che se viene violata vi fa andare subito il sangue al cervello.
1: Ci vuole educazione civica soprattutto, capito?
0: Tipo, che ne so, il dentifricio che magari viene spremuto
1: oppure,
0: dal mezzo.
1: Oppure un classico è il rotolo della carta igienica messo al contrario.
0: Brutto, brutto.
1: Perché c'è, lo sai che ci sono due partiti, no? Carta verso il muro, carta verso l'esterno, quindi.
0: Il brevetto della carta igienica parla chiaro, rivolto verso l'esterno.
1: Verso l'esterno, lo so, quindi... però sono abitudini. È come, giustamente l'esempio che hai fatto tu, lo spremere il dentifricio, c'è chi lo stringe tipo una banana e c'è chi invece parte dal basso.
0: Dal basso.
1: Ecco come andrebbe fatto.
0: Così perché non si spreca neanche il prodotto.
1: Lo so.
0: Poi ci sono, ecco, alcune cose più o meno risolvibili come queste, altre magari un po' più serie, no? Tipo, se io ti dico non voglio parlare di una cosa e tu insisti, beh, non voglio parlare di quella cosa, basta.
1: Se t'ho detto che non voglio parlare, subito parte i freni, no?
0: Già parlo 4 ore al giorno, mi sembrano pure troppe, quindi 3930
1: dai, partiamo.
0: 119 119 tra poco i vostri messaggi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Ah, guarda, ieri pomeriggio sono andato in farmacia.
0: Sì.
1: C'era una fila interminabile. Che ho fatto? Sono entrato, ho cominciato a tossire. E ho cominciato a dire maledetta crociera. Oh, magicamente sono spariti tutti.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 98.

0: in console in questo disco con Chiesa, I Can Wait. Gladiatori, buongiorno. Su Dimensione Suono Roma sono le 9:11, siamo in diretta e abbiamo chiesto al 393 0119 119, quella regola della convivenza
1: non scritta,
0: che vale per l'ufficio e vale anche per casa vostra, che appena viene violata, insomma, vi fa andare il sangue al cervello.
1: Sentiamo qualcuno.
2: La regola non scritta, c'è sempre ragione lei o mai.
0: Ecco qua, questa è la regola d'oro per evitare discussioni in casa. Qualcuno ci scrive: non voglio la coperta termica sul letto. Ma qual è la coperta termica?
1: Quella che si scalda. Con la spina, sì, quella con la spina elettrica.
0: Non piace neanche a me, pericolosa, cioè non farei fatica. Poi col piumone, insomma, più o meno riesci, no?
1: Pericolosa una volta, cioè quelle moderne non credo siano pericolose.
0: Tu dici.
1: Sono di aziende serie.
0: Sì, no, sono io che vado in paranoia.
1: Sì, vabbè, certo.
3: Gladiatori, buongiorno. Monica la vigilessa.
0: Ciao Monica.
3: Guarda, secondo me questa regola vale sia a casa che in ufficio. Intanto salutare sempre.
0: Brava.
3: Quando arrivi, quando vai via. Che può essere un bacetto, semplicemente proprio farsi vedere, invece di urlare magari per le scale, oh, sto a casa, cose del genere. Quindi anche in ufficio, quando si arriva, i colleghi. E quando si va via, io parlo colleghi dell'ufficio, della stanza, magari come da me che siamo 240 persone, non è che devi proprio salutare tutti.
0: Però...
3: E poi ritagliarsi un momento per mangiare insieme, questo vale sia in famiglia che in lavoro, per avere un momento di stacco, di confronto, senza stare attaccati, che siano computer, che siano cellulari, tablet o televisori.
0: Bravo.
3: Avere quel... Tanto voglio dire, stiamo parlando di un quarto d'ora, non è che stravolge la giornata. Però passarlo insieme, così, senza distrazioni.
0: Senza distrazioni.
1: Come
0: di
1: si
0: sorta.
1: Faceva una volta.
0: Bravo.
1: Come si faceva una volta nelle famiglie normali, che ci si sedeva a tavola e alcuni neanche la televisione accendevano. Proprio perché
0: Bravo.
1: È un momento colloquiale, è un momento conviviale per stare insieme e soprattutto scambiare due parole.
0: Infatti lì volevo arrivare. Spegnete pure la televisione, lasciate il vostro smartphone in un'altra stanza e accendete Dimensione Suono Roma. Sia pranzo sia.
1: Bravo.
4: La sveglia dei Gladiatori.

0: Per Emanuela da Roma, la regola d'oro di una convivenza sana, senza drammi, e non si fuma in casa.
1: Beh, cara Emanuela, ti annuncio che anche la mia di abitudine e di routine, non si fuma in casa. Se hai il vizio, per carità, te lo tieni, ma fumi sul terrazzo.
0: Ecco qua. Vabbè, comunque restate con noi, le 9:20 in questo mercoledì mattina, tra poco giriamo questa domanda anche al nostro Romano Doc
1: Antonio Giuliani.
0: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro.
1: È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto ad un banco, impari nei laboratori e fai stage di veri in azienda.
0: Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte. Non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto.
1: Il tuo futuro è adesso.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli, ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli, scegli il vero ibrido Toyota
4: oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al We Hybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it, nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Dem Supermercati, preparati, dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi,
6: approvato d'altro consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
11: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
13: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo.

0: AutoEquip.
1: Gruppo AutoEquip.it.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

L'Italia prende quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Limbo, le 9.32, siamo tornati su Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro si parla di regole non scritte della convivenza che appena vengono violate, insomma, ci sale subito il sangue.
1: Scatta subito il sangue al cervello.
0: Al cervello. Chiediamolo ad Antonio Giuliani, scopriamo qual è la sua.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
0: Antonio.
3: Allora ragazzi, per quanto riguarda, diciamo, l'ambito lavorativo, più che il sangue al cervello, anche perché insomma è meglio che arriva solo.
0: Certo, perché
3: noi delle volte facciamo, ci riferiamo sempre al nostro corpo, al fine, cioè, il sangue al cervello, mi piange il cuore, cioè le gambe mi fanno Giacomo Giacomo, ma che cioè delle cose, cioè, guarda quel tifoso, quello è sfegatato, ma che fortino, cioè delle cose, vabbè. Comunque la cosa sul posto di lavoro, più che il sangue al cervello, è che mi fa veramente uscire fuori dai gangheri, che ecco, che insomma, manco
0: che sono i gangheri,
3: che sono i gangheri, aspetta che lo leggo, lo trovo. Allora, gangheri. I gangheri sono elementi metallici nello specifico delle cerniere che permettono di aprire o chiudere porte o finestre.
0: Quindi non fanno parte del corpo.
1: No, quindi fuori dai gangheri vuol dire che dopo quella cosa non funziona.
3: No. Fuori dai gangheri. Quindi diciamo che, insomma, questo significato è più per un'espressione adatta ai fabbri, no? Il fabbro ti dice, guarda, visto che si parla di cerniere, è come se te anche un vista gli dici, well, vengo a letto e gonfio. Cioè, una cosa senza senso. Vabbè. Comunque, la cosa che mi irrita è quando magari sono in serata, no? E essendo magari una serata, che ne so, una convention, che non ho a disposizione il mio staff, diciamo, il direttore della fotografia, ma soprattutto il direttore dell'audio, c'è il fonico di turno, e io chiedo sempre se le batterie del body pack, che non è, insomma,
0: okay, perché tu Anto ti esibisci con l'archetto, no?
3: Con l'archetto, sì, però quando c'è lo staff lo sanno, insomma, quindi vado tranquillo. Quando c'è il fonico magari del posto, chiedo sempre se le batterie siano nuove o cariche.
1: Certo.

0: dicono tutti sempre sì signor sì, Giuliani sì, li abbiamo controllati. Oh, immancabilmente dopo circa un'ora si esauriscono, cioè se stacca l'audio, così oltre a non averci lo staff te fanno pure perdere staff, perché veramente t'avevo avvertito prima. Invece
1: per quando... sempre a proposito di Fabri, sì. No, la staffa
0: bravo vedi che è tutto questa poteva essere di chiusura, chiamami prima, no, che fai, me lo dici in diretta. Vabbè, comunque sia, la regola invece non scritta di convivenza a casa dopo 25 anni, dopo ben 25 anni di matrimonio, è che se i coniugi sono ancora tutti e due sani e salvi, sta a significare che più una regola si sono dati una regolata, ecco.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Nel 1983 il Festival di Sanremo fu vinto da Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.
2: Me la ricordo la biondissima Tiziana.
1: Ma in quell'edizione ci fu anche il boom di Vasco Rossi con Vita Spericolata e anche Toto Cutugno con L'Italiano.
2: E anche i Toto con Africa.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: 88, Africa 1983. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi, ascoltiamoli, perché vi abbiamo chiesto qual è quella regola della convivenza non scritta, sì, può valere sia a casa sia in ufficio, che insomma subito vi fa innervosire quando viene violata.
1: Regola non scritta: se mi rode, non mi girate intorno, che peggiora la situazione, soprattutto la mattina appena mi sveglio. Appena mi sveglio tutti dicono buongiorno, io dico io mugugno. E loro già hanno capito, lo sanno. Però per fortuna è una cosa che mi passa subito.
0: Almeno questo.
1: Buona giornata a tutti.
2: Quindi a te ne bisogna parlare solo a pranzo, la mattina niente.
0: Infatti poi come facciamo a sapere se ti rode o no? Vai in giro con un cartello tipo.
2: Ma penso si vede dallo sguardo, no? Sguardo torbo, come si dice.
0: Può essere, può essere. Le 9.43, restate con noi, piccolissimo break e poi torniamo.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost, con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24.

0: 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio tutto incluso.
6: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
9: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: MDClima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
14: Su Dimensione suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori.

0: Bella dal 2007, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: E quindi in settimana vi abbiamo raccontato anche della nuova tendenza, quella di celebrare il mezzo compleanno.
1: Sì, okay? Sì, esattamente, festeggiare alla metà esatta dei sei mesi che ti poi ti portano al tuo compleanno.
0: È facile calcolare il vostro giorno, il vostro mese, quando fate il compleanno, aggiungete sei mesi.
1: Sei mesi è quello lì, il mezzo compleanno.
0: E lì magari potete festeggiare con amici e parenti. Ma a quanto pare il nuovo trend riguarda anche la festa di divorzio.
1: Ah!
0: Esiste, quindi.
1: Sì, allora però cioè, ci sono persone che festeggiano e persone invece non che non festeggiano, perché bisogna vedere sempre come ti sei lasciato, perché ci sono,
0: certo,
1: ci sono persone
0: magari
1: che si
0: uno
1: lasciano
0: voleva,
1: di comune accordo e ci sono persone che invece dopo il divorzio scatta una vera e propria guerra, quindi bisogna vedere.
0: Dietro le feste di divorzio c'è un business importante che apre anche un nuovo mercato.

0: mercato nel settore dell'organizzazione degli eventi, ok? Quindi la tendenza è partita dagli Stati Uniti, quella del divorce party, però poi alla fine è arrivata anche in Italia.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì, beh, sì, ho partecipato a una festa di divorzio.
0: No,
1: sì,
0: davvero?
1: L'ha fatta un mio amico.
0: E come è andata?
1: Abbiamo brindato, abbiamo mangiato, poi quando è arrivato la torta, è arrivato lui che reggeva la torta in mano.
0: Certo.
1: E la teneva in mano e dava una fetta per uno, no? Però te la teneva in mano la
0: perché
1: torta.
0: Ce l'aveva in mano?
1: Perché il tavolo si era tenuta la moglie.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: dalla Norvegia con furore Magnetic. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Abbiamo chiuso qua la prima parte della mattinata in questo mercoledì 20 maggio e ora vi lasciamo con Gianmarco Gallari,
1: sì,
0: che
1: perché,
0: torna.
1: Perché io e Rino raggiungiamo The Bausa in Norvegia. Oggi
0: sì,
1: andiamo a mangiare un po' di
0: salmone,
1: vero?
0: Che spettacolo.
1: Adesso vi lasciamo però nelle mani, nella voce soprattutto del nostro Gianmarco Gallari,
0: e
1: che
0: vi
1: è
0: ricordiamo
1: il cambio.
0: I prossimi appuntamenti: a mezzanotte c'è la notte
1: e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la sveglia dei gladiatori con la fantastica puntata del giovedì.
0: Geppellino, De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao,
1: ciao
0: bellezze.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica.

0: Ricca animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione contro il traffico di droga da parte della Guardia di Finanza nella zona delle Case Rosse di Ostia. All'operazione partecipano unità specializzate antiterrorismo e pronto impiego. 26 le persone arrestate. Confiscato dalla polizia un patrimonio di circa 2 milioni di euro a due uomini e una donna appartenenti ad un clan sinti. Trasferte ai criminali per truffare anziani, documenti falsi, veicoli riciclati e prestanome per schermare i flussi illeciti. Sequestrato dalla polizia un locale della movida clandestino a Porta Portese, serate non autorizzate pubblicizzate online, riscontrate gravi carenze strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza. L'incendio all'Università della Tuscia, sono 7 gli indagati per il rogo alla Facoltà di Agraria del 4 giugno 2025, nel registro degli indagati della Procura di Viterbo compaiono i due indipendenti, 4 operai e il direttore dei lavori. Roma Pride 2026, presentato il programma, la parata prevista per il 20 giugno prossimo. Dal 28 maggio al 20 giugno la Pride Croasetta alle Terme di Caracalla, con ospiti e grande concertone finale. Borse, quelle europee, aprono deboli e negative, spaventate dalla prospettiva di un rialzo dei tassi dovuto alla corsa dell'inflazione come effetto della guerra. Al suono della campanella Milano oscilla sulla parità. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Le 10 e 2 minuti.
8: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
6: Eccomi qua, amici miei. Buongiorno. Dopo due giorni sono tornato al mio posto. Eccoci qua. Buon mercoledì.
9: Buongiorno.
6: Che bello poi tornare ad essere già a metà settimana. È un passo in più verso il weekend. Intanto godiamoci queste 3 orette fino alle 13. Come sempre con un sacco di musica. Partendo da 4 hit senza pausa.
8: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
10: Rhythmic History 90.

0: Highway di Lady Gaga e Doici a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione. Sono Roma, buongiorno, eccoci qua. Sono tornato dopo qualche
1: buongiorno. Ma ben tornato.
0: Grazie. Dai. Sentite, vi piace la musica stamattina? Perché continueremo, siamo belli carichi per viverci a pieno questa giornata e questa metà settimana. Hai già deciso per caso, sì, tu, proprio tu, a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Perché qua a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Puoi scoprire di più su questo sito peterpanodv.it.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind. I can make it fine.
3: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
5: Cattive Abitudini.
3: New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
11: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
12: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
14: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
15: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.000.

viaggio fino al 1992 all'interno delle quattro hit senza interruzioni ascoltate su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra queste Serena Brancale, Levante, Delia, Duke Dumont, Jack Jones, Taylor Swift, insomma un sacco di artisti che ci hanno tenuto compagnia stamattina.

0: oggetto misterioso stamattina, tra poco, eh? Sogni nel frattempo di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica con Project Work e Stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriviti subito su itsagro.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando, quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: oh, io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensate.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro. E vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
13: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio, vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a 2 passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo.

di estate? Sì, la risposta per molti sarebbe questa. Karaoke, Bundabash, Alessandro Amoroso, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Si gioca! Questa settimana recuperiamo oggi, insomma, il nostro gioco del martedì, ok? L'oggetto giusto, qual è lo scopo? Qual è l'obiettivo da raggiungere? Indovinare un oggetto misterioso che si nasconde dietro una recensione come quelle che facciamo tutti quanti online dopo aver acquistato un prodotto. Dovrete indovinare di quale oggetto si parla inviandomi le ipotesi, le opzioni che credete siano giuste al 393 0119 119. Mi raccomando, soltanto esclusivamente attraverso messaggio vocale. Questa, insomma, va sempre precisata come cosa. Allora, eccolo qua l'oggetto. Dopo averlo acquistato non smettevo più di guardarmi allo specchio. Soddisfatta dell'acquisto, mi sento nettamente più affascinante grazie a lui. Lui che attira però sempre commenti non richiesti da parenti over 60 e ogni tanto ti fa dormire anche male. Questa è la recensione di oggi. Dovrete essere bravi voi a cercare di capire di quale oggetto si parla in questa recensione. Cosa è nascosto? Cosa si nasconde dietro queste parole? Potete provare a lanciare, a sparare le prime ipotesi con un messaggio vocale da inviare al 393 0119 119. Quindi l'utente dice: dopo averlo acquistato non smettevo più di guardarmi allo specchio. Soddisfatto dell'acquisto, mi sento nettamente più affascinante grazie a lui. Lui che però attira sempre commenti non richiesti da parenti over 60 e ogni tanto ti fa dormire male. Quale potrebbe essere l'oggetto misterioso di oggi secondo voi? Dai, con questi messaggi vocali adesso.

0: l'ombelico del mondo su Dimensione Suono Roma, al ritmo della capitale. Abbiamo una missione stamattina: scoprire un oggetto misterioso. Dovrete essere bravi voi, vediamo se siete stati bravi. Per ora, messaggi audio, continuate a scrivere, ma audio, vocali 393 0 119 119. Avete indovinato che è un oggetto che si, insomma, diciamo, utilizza per se stessi, insomma, per abbellire in un certo senso il nostro corpo. C'è chi ha scritto reggiseno, ma come vi viene in mente, ragazzi? Ma
1: ciao,
0: dai.
1: Gianmarco.
0: Ciao.
1: Gianfranco da Canino.
0: Ciao.
1: Ma il parrucchino?
0: Ma come il parrucchino? Ma no, ma è un utente donna, vabbè, comunque sarebbe la parrucca in ogni caso, no? Comunque risposta sbagliata, occhiali da sole, qualcuno scrive, rossetto, però abbiamo individuato in quale zona del corpo vive, diciamo, questo oggetto, cioè in realtà anche in altre parti, però nel caso della recensione è il viso. Allora, rileggiamola un po'. Dopo averlo acquistato, non smettevo più di guardarmi allo specchio. Soddisfatta dell'acquisto, mi sento nettamente più affascinante grazie a lui. Lui che attira sempre commenti non richiesti da parenti over 60 e ogni tanto ti fa dormire male. Perché? Perché magari

0: È davvero bello, davvero potente il disco di Bob Sinclar con Kaisa. I Can Wait, che anticipa le notizie dalla capitale. Tra poco andremo in redazione, ma prima le presunte risposte giuste. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Gianmarco.
0: Buongiorno.
1: Questo disco ti dico il piercing.
0: Il piercing, vediamo il se piercing. Confermano gli altri. Tutti d'accordo quindi?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Secondo me parliamo del piercing.
3: Sarà mica il piercing.
2: Ciao Gianmarco, il piercing.
0: Risposta esatta. Oggi l'oggetto misterioso era proprio il piercing.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: La spesa?
5: Fatta.
6: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
6: La visita al museo?
5: Fatta.
6: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Eccole che tornano le notizie dalla capitale, ascoltiamole.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, colpo al clan Sinti Goman Rusic, sequestrato a due uomini ed una donna un patrimonio da 1,8 milioni che avevano messo in piedi nell'area di Villaggio Falcone sino alla vicina Tivoli, che comprende una villa, 11 auto di lusso, immobili nonché orologi di lusso e preziosi, a loro volta oggetto di attività di riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazioni fittizie. Sono responsabili di furti, rapine e truffa d'anziani. Due pusher sono stati arrestati a Roma dalla polizia, 11

0: 19enne colombiano cameriere di un ristorante nel cuore di Trastevere. Secondo gli agenti, il giovane era solito smistare droga ad una rete consolidata di clienti tra i tavoli del locale. Un secondo spacciatore di origini pakistane è stato fermato su via Cristoforo Colombo. L'uomo occultava la droga all'interno di una spazzola per capelli posizionata sul lato passeggero della sua auto. In un vano ricavato dalle setole, gli agenti hanno rinvenuto 50 involucri di sostanza stupefacente. Un controllo apparente di routine si è trasformato in un maxi blitz antidroga sul litorale romano. A finire in manette un 39enne di Santa Marinella, già noto alle forze dell'ordine. Nella sua auto aveva un sofisticato vano nascosto con un doppio fondo e per questo sono scattate le perquisizioni. Tra abitazione, veicolo e controllo personale, i carabinieri hanno sequestrato circa 4 kg di hashish e oltre un chilo di cocaina già confezionata e 12.200 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l'attività di spaccio. Torna la notte dei musei a Roma. Sabato si terrà l'edizione numero 16, prevista l'apertura straordinaria dalle 20 alle 2 dei musei civici di Roma Capitale e di molti altri spazi culturali della città, unita a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Mezzogiorno e due minuti.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Va bene, siete stati bravini per oggi. Bravini perché vi ho aiutati un pochino io. Il riscatto domani, giocheremo all'altro gioco. Non stavo, quindi andremo alla scoperta di uno dei luoghi della nostra città. Chissà, un bel punto interrogativo. Intanto come siamo messi? Mezzogiorno 2, fame? Beh, un pochino sì, immagino. Inganniamo questa fame con la musica. Ecco le 4 hit senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2004.

0: 20 maggio a chiudere la For For You su Dimensione Sono Roma. Ci sono i Medusa con Don't Wanna Go Home. Qua arrivano proprio pranzi, foto al 3930 119 119, pattern di una lasagna, magnifico. Tra poco invece, se prendete abitualmente o anche saltuariamente i mezzi pubblici qua nella capitale, dovete assolutamente sapere questa cosa che sto per dirvi. Anche se non li utilizzate, questa notizia vi servirà per avvisare amici, parenti e conoscenti che utilizzano i mezzi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk. Milky, Just the Way You Are. David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 20.

0: 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
15: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio, tutto incluso.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: Valentinoautomobili.it.
18: Music.

se vi muovete per Roma, usate i mezzi pubblici, soprattutto se utilizzate il metodo di pagamento tap and go, cioè quando avvicini al tornello la carta di credito, la prepagata oppure lo smartphone. Capita che qualcuno dopo questo pagamento arrivi un SMS, il classico SMS che dice che questo pagamento non è andato a buon fine, quindi se non provvedi a fare qualcosa rischi la multa. Ecco, quel messaggio lì, quell'SMS non lo toccate nemmeno, cioè è una truffa. Classico tentativo di phishing per rubarci dati o soldi. Nel messaggio è presente come sempre un link farlocco da non aprire assolutamente, perché è quello che fa cedere ai nostri dati. E a confermare del fatto che si tratta di una truffa è stata l'ATAC, che nelle ultime ore ha confermato di non c'entrare nulla con questo messaggio. Come per tutti i messaggi sospetti, comunque, nel caso dovessero arrivare, cancelliamo ogni traccia ed eventualmente denunciamo a chi di dovere, o comunque nel dubbio chiediamo a chi potrebbe saperne più di noi, mi raccomando.

0: Hot, All I Really Want, Rhythmic History 1999, remix F65, insomma in quegli anni lì una delle band più amate in assoluto. C'è un'altra amatissima di cui si sta parlando nelle ultime ore un po' sui social, sul web in generale. Di chi stiamo parlando secondo voi?
1: Che erdaglie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, Chicca!
2: Ciao Chicca!
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito!
3: Bacioni!
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti so però, eh?
4: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure!
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Ogni giorno il meglio.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: 116 cavalli.

0: velocissimo a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
2: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanychia.it.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
6: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: MDClima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Calvin Harris forse è stato il pioniere di questa filosofia, ovvero non uscire più con album ma con singoli nel corso dell'anno per essere sempre attuali, sempre sul pezzo. Continua a farlo anche alle porte dell'estate 2026 con Satisfy, eccola.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Satisfy, e è arrivata lei.
1: Io sono arrivata.
0: Vuole la sigla, non parla.
1: Sei
0: perché
1: tu che
0: vuole
1: sei
0: la sigla.
1: Tornato.
0: Sigla!
1: Per qualche giorno mi sono
0: ci mancherebbe altro.
1: È iniziata male. Tornato, vabbè. Tornato Gianmarco Callari, ragazzi.
0: Sì, ma sembra che sono andato veramente via per chissà quanti anni.
1: Non è
0: secoli.
1: Quello, si sente la mancanza, si sente.
0: Se lo dici tu.
1: Per il fastidio, sai, quando una persona è particolarmente fastidiosa, che è una faina elettrica.
0: Sì. Però sai che è fastidio positivo,
1: sì,
0: secondo me, no?
1: Sì,
0: è quel fastidio che però riempie, poi quando non c'è si sente.
1: È talmente ridondante che è fastidioso tutti i giorni, che poi quando
0: grazie.
1: Non c'è dici,
0: mi stai dipingendo come una persona
1: non
0: bruttissima.
1: Non è vero.
0: Comunque,
1: ma sei un mito.
0: Sì. Hai letto la notizia un po' in giro dei social a proposito di band tra le più amate negli anni 90? L'abbiamo vissuta in prima persona,
1: sì,
0: sia io che te. Gli Acqua. Proprio loro.
1: Sì.
0: Che ci siamo risvegliati con l'annuncio del loro scioglimento dopo 30 anni.
1: Ora, però.
0: No, posso dire?
1: Sì.
0: Ma perché stavano insieme ancora?
1: Allora, anche io mi sono fatta questa domanda, sono andata un po' ad informarmi. Effettivamente loro facevano dei live, hanno continuato a farli e andavano in giro per il mondo, il tour mondiale, e poi dopo il tour mondiale che si è concluso a Città del Messico hanno detto vogliamo proteggere e preservare intatto ciò che abbiamo creato insieme e quindi ci lasciamo in un buon modo.
0: Ecco, è giusta come teoria, cioè secondo me dopo un po' devi essere tu intelligente abbastanza di dire basta per non compromettere tutto quello che hai fatto nel passato.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi come filosofia è giusta, però forse un po' troppo in ritardo è arrivata, cioè non hanno fatto più nulla nel frattempo.
1: Come musica nuova,
0: come musica
1: effettivamente
0: nuova.
1: Magari avranno pubblicato, anzi sicuramente avranno pubblicato dell'altro che poi non è arrivato alle classifiche mondiali.
0: Ma quello
1: però
0: è un altro discorso. Ma come dimenticarci degli Acqua, non solo Barbie Girl.
1: Dottor Jones, che meraviglia. Dottor
0: questa
1: Jones,
0: è bellissima.
1: Dottor Jones, Dottor Jones, get up now.
0: Era la mia preferita questa.
1: Chissà perché poi invece scegliamo sempre Barbie Girl.
0: Non lo so, non c'era soltanto questa, ma c'era anche per esempio quest'altra.
1: Stupenda! Meraviglia.
0: Che sembra un po' la sigla di Dragon Ball, quelle robe lì.
1: Sì,
0: vabbè,
1: vero.
0: Rimaniamo negli anni 90, un po' prima però, 93.
1: Eh sì.
0: Una canzone.

0: American Girls su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Vi lascio invece con una Napolitans Girls. Per le prossime tre ore vi condurrà nel mondo del pranzo, pranzi sani, pranzi un po'
1: salutari,
0: più strong.
1: Sono andata di insalata di riso perché, come inizio a vedere un po' di caldo, l'insalata di riso è una delle cose che mi piace.
0: Hai guardato le temperature e quindi ti è venuta la voglia di insalata di riso. Brava Xenia. Per quanto mi riguarda invece, ci sentiamo stasera alle 23 con Special Party. Si balla,
1: aspettiamo,
0: e si smaltisce tutto quello che si mangia.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento. Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
5: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Ville con piscina, auto di lusso, orologi. Negli anni il clan Sinti Goman Hrusic aveva accumulato ricchezze incompatibili con le fonti di reddito dichiarate, così sono scattati i controlli. La polizia ha eseguito un decreto di confisca dei beni emesso nei confronti di due uomini e una donna appartenenti alla famiglia nomade, pari a 1,8 milioni, un patrimonio messo in piedi nell'area di Villaggio Falcone, sino alla vicina Tivoli, che comprende una villa, 11 auto di lusso, immobili, nonché orologi di lusso e preziosi, a loro volta oggetto di attività di riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazioni fittizie. Nei loro confronti si è poi scoperto anche varie denunce per furti e rapine. Blitz alle case rosse di Ostia della Guardia di Finanza, 26 gli arresti. Smantellata la piazza di spaccio di un'organizzazione che gestiva un traffico di cocaina ed eroina attivo 24 ore su 24, con vedette fisse e un servizio di consegna della droga a domicilio per un volume d'affari di oltre 1 milione di euro in 9 mesi. Attac denuncia una truffa digitale a danno degli utenti. Un SMS sul Tap and Go invita a cliccare un link. L'azienda spiega in un comunicato che si tratta di un messaggio che Attac non ha mai diramato. Attac non invia mai SMS ai clienti per Tap and Go. Fare quindi molta attenzione a questo tipo di truffe. Musica. Ermal Meta torna nella capitale con il suo live, dove presenterà il suo nuovo album Funzioni Vitali. L'appuntamento è per questa sera all'Atlantico Live. È tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 13.

0: ovviamente in maniera allegra e ritmata. Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi lì fuori, grazie per averci scelto tipo compagnia di aerei. Saremo insieme fino alle 16, dicevo, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

voglio spoilerare nulla. In ogni caso, mi ha fatto sognare, anzi mi ha fatto proprio volare la notizia di Drake. Secondo alcune indiscrezioni, Drake avrebbe speso circa $120,000 per acquistare all'asta il leggendario guanto appartenuto a Michael Jackson, che poi ha mostrato Drake chiaramente nella cover del suo album Iceman. Si tratta dei celebri guanti ricoperti di cristalli che sono diventati nel tempo uno dei simboli più iconici del re del pop. Lo immaginiamo proprio così quando pensiamo a Michael Jackson, contribuendo a definire la sua immagine nella cultura musicale mondiale. Questo acquisto risale al 2023, periodo in cui Drake ha anche superato Michael Jackson per numero di brani arrivati al primo posto nella classifica Billboard Hot 100.

0: Matteo ha la leucemia e come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
7: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.200.

0: 44 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
8: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
9: Pronti a dedicarci a
10: Four for You?
9: Esatto, Four for You significa 4 per te. Arrivano 4

0: hanno scritto la storia. Ma poi riascoltando è tutto meraviglioso. Gigi D'Agostino, The Riddle B-Side su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il nostro capitano si esibirà a Roma venerdì 3 luglio 2026. Il maestro della dance italiana porterà il suo atteso spettacolo nella suggestiva cornice della cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Affrettatevi amici, perché i biglietti stanno andando proprio a ruba, quindi per chiunque volesse rivivere un pezzetto di storia della dance italiana degli anni 90 e non solo, deve affrettarsi.
1: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Anima su Dimensione Sonoro, progetto musicale nato nel 2021 da Matteo Milleri, giovane DJ producer italo-americano che sta facendo molto bene. La sua partecipazione al Coachella è stata un successo. Ne sentiremo parlare ancora, come sentiremo parlare di te. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto a un banco, ma impari nei laboratori e fai stage veri in azienda. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte. Non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
2: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
3: Oddio, che è successo?
2: Se sposano.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Roma eterna.
4: E il caldo pure.
5: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Aureca Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml. 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partite IVA.
8: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
13: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
14: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
16: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: mia gamba.
1: Affari spenti, così Elodie su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. I nostri ascoltatori sono molto belli ma allo stesso tempo anche strani. È arrivato un messaggio particolare che però cade proprio a pennello. Pronto?
2: Allora guardi, giusto Alessandro da Roma. Ciao, per Ale. Curiosità, no? Per informazione. Mo non so se è il momento giusto di far questa domanda,
1: prego,
2: di chiedere,
1: faccia,
2: però magari la riproverò in altri casi.
1: Sì.
2: Quando sarà il caso. Però mi viene adesso e la faccio.
1: Sì.
2: Ma chi va in giro scalzo a casa, sì, esce pianerottolo, scalzo, sì, per casa, no? Tutto il giorno. Anche se casa è pulita, la sera, prima di andare a letto, si rilava i piedi. Ecco, questa è una domanda che mi viene proprio da dentro.
1: Ma perché ste massime?
2: Non riesco a capire.
1: Vabbè, io mi auguro di sì. In generale, proprio io spero, credo e soprattutto spero che anche semplicemente se uno esce di casa, va a lavorare, poi rientra, si lava, cioè una doccia se la fa, i vestiti sporchi poi li mette nella lavatrice, nei panni sporchi, però dovrebbe essere naturale, no? In ogni caso approfitto di questo messaggio perché tra poco parleremo di pulizie.

trasmissione Sono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di pulizie perché il nostro amico ci ha detto: ma chi cammina scalzo a casa, anche se è pulita, poi i piedi se li lava? Ecco, questo è un domandone. Chissà, ognuno poi conosce la sua risposta. Ma mi collego molto volentieri ad una notizia che mi ha fatto riflettere e che viene dritta dritta da uno studio condotto dall'Università della California e San Diego, dalle Università della California e San Diego. Le pulizie di casa fanno male alla salute. Sì, se sono troppe, perché stando a questo studio, l'igiene eccessiva non porta alcun beneficio, anzi, eliminare troppa polvere e microbi altera le diversità del microbioma domestico, che è un complesso ecosistema di microrganismi influenzato sia dalle attività umane sia dai fattori ambientali. Dato che questa comunità microbica contribuisce alla modulazione delle malattie infettive e al sano sviluppo del nostro sistema immunitario, e come sappiamo è capace di combattere, no? I vari microbi, ambienti ipersterili possono favorire allergie e problemi respiratori. Poi l'uso frequente di prodotti chimici, quelli che utilizziamo tutti i giorni per pulire casa, può avere effetti nocivi diretti sul nostro organismo. Molecole come l'ammoniaca, per esempio, il cloro e i suoi derivati sono tensioattivi, sono a base d'alcol, fragranze artificiali, paradossalmente contribuiscono all'inquinamento degli ambienti interni con gravi conseguenze per la salute respiratoria. Quindi, case pulite sì, ma non troppo.

0: Ad oggi su Dimensione Suono Roma ed è la canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Pronti a dare la linea alla redazione? Informazione a cura di Andrea Soprani.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Da oggi chi prende i mezzi a Roma senza biglietto rischia di più. ATAC ha annunciato l'arrivo di un operatore privato specializzato nel recupero delle sanzioni non pagate, una novità che segna una svolta nella lotta all'evasione tariffaria sui bus e tram della capitale. I numeri del primo trimestre 2026 raccontano già un'accelerazione. Il numero dei passeggeri controllati è cresciuto del 4% rispetto al primo trimestre del 2025, oltre 10.000 al giorno, più 2% anche nel numero delle sanzioni, più 11% i ricavi da sanzioni. Una donna di 48 anni, ipovedente, affetta da sordità totale, ha denunciato un tassista che avrebbe rifiutato di farla salire a bordo perché accompagnata dal proprio cane d'assistenza, arrivando poi ad aggredirla verbalmente e a spintonarla. L'episodio sarebbe avvenuto il 10 marzo scorso in piazza Mazzini a Roma, nelle prime ore della mattina, mentre la donna cercava di raggiungere il luogo di lavoro in piazza Giuseppe Verdi, ai Parioli. Frosinone, aggressione ai patrimoni della criminalità. La Guardia di Finanza ha confiscato beni riconducibili a un imprenditore di casino, attualmente ai domiciliari, per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. Il valore complessivo del sequestro è di quasi 5 milioni di euro. Torna sabato la 16ª edizione della Notte dei Musei di Roma, la manifestazione promossa da Roma Capitale, che aprirà in via straordinaria dalle 20 alle 2 di notte oltre 70 spazi culturali tra musei, università, accademie, ambasciate e istituti della città, con circa 150 eventi tra concerti, spettacoli, mostre e performance. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Precisione, le 14.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Svizzeri precisi. Ciao a tutti da Xenia. Buon mercoledì 20 maggio. Splende il sole sulla capitale finalmente, perché siamo quasi a fine maggio. Un po' di sole e di caldino ci voleva, per quanto mi riguarda. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi esplodono su Dimensione Suono Roma. Ne arrivano 4 senza alcuna interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 97.

0: per le hit, i capolavori del passato e i capolavori del presente, ma anche i capolavori che facciamo insieme, perché sta per arrivare l'appuntamento Xenialetica e come sempre protagonisti siete voi, quindi scettro del potere alla mano, tra poco si gioca.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
3: Got you on my mind. I can make it fine.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
4: Cattive Abitudini.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
14: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
15: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
16: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost, con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
17: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 0904. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
18: Guarda come crescono bene le mie piante, sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
19: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Pronto?
1: Falso.
0: Raga! No! Poi uno dice perché c'è bisogno di fare Xenialetica. Pronto?
2: Ciao Xenia. Ciao. Sì, è vero. Oh. Perché invita a mantenere la distanza di sicurezza,
0: sì.
2: Perché in caso di pioggia,
0: sì.
2: la frenata si allunga,
0: sì.
2: Quindi è vero,
0: sì. Come
2: ciao,
0: ti chiami?
2: Stefania da Roma.
0: Stefania, meno male che ci sei. È vero ragazzi, è vero, il pannello integrativo con la nuvola e la pioggia, abbinato talvolta al segnale di pericolo strada sdrucciolevole, indica che la carreggiata diventa particolarmente scivolosa a causa di pioggia, fango, detriti. Per questo motivo invita a ridurre la velocità ed aumentare la distanza di sicurezza. Grazie a tutti per aver giocato a Xenialetica, complimenti a Stefania, l'appuntamento torna domani a partire dalle 14. Xenialetica.
3: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Esattamente, Bring Your Love tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E mentre manca davvero poco all'inizio dei mondiali di calcio e anche quest'anno l'Italia non ci sarà, c'è una bella, non novità, ma c'è una bella notizia per Cristiano Ronaldo. Ne parliamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost. Con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI. Fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
16: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
17: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
0: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
0: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
0: Gruppo AutoEquip.it.
13: MDClima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Se ne è parlato tanto di questo disco che stiamo per ascoltare, anche con un party d'eccezione, un ghost party per pochi intimi. Sto parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono fuori con Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

nucleari, si chiama Sorry Scusa Lo Siento, appena ascoltata su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Tre lingue, ma manca il portoghese, la lingua di Cristiano Ronaldo, che continua a scrivere la storia, ragazzi. A 41 anni, quando molti ex campioni

calciatore portoghese. Cristiano Ronaldo non è soltanto un giocatore, è diventato un simbolo di longevità, di ossessione quasi per il lavoro e la fame infinita, ma neanche tanto di arrivare, però di riuscirci. Lui ce la mette tutta, dal primo mondiale del 2006 a questo del 2026 sono passati 20 anni. E tra l'altro 20 anni di gol, di record, di lacrime, cadute e anche rinascite. Lui ancora lì, con la maglia del Portogallo addosso e gli occhi puntati verso un ultimo sogno, quella Coppa del Mondo che manca alla sua carriera. Io non mi sento né di giudicare la sua vita professionale in quanto, non da calciatore, ma proprio come persona ossessionata dal suo corpo e dal suo lavoro. Più che altro lo prendo come un esempio di vita, uno che se ha un obiettivo va là, lo raggiunge, non se ne frega di niente e di nessuno. Quindi buona fortuna per questo mondiale a Cristiano Ronaldo. Dimensione Suono Roma.

0: tensione sonora, ma il ritmo della capitale. Adesso andiamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Una villa con piscina a Tivoli, 11 auto, orologi di lusso e gioielli. La polizia ha sequestrato oggi beni del valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro a due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti di Roma. Tra i beni sequestrati le quote di due società e un'impresa attiva nel commercio di veicoli e bar. Una villa con piscina a Tivoli, numerose polizze di pegno e 11 autovetture. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della divisione anticrimine della questura, il gruppo stabilitosi inizialmente nel Basso Lazio e successivamente nella capitale sarebbe responsabile di furti e rapine in abitazioni su tutto il territorio nazionale. Maxi blitz ad Ostia, smantellata anche la piazza di spaccio delle Case Rosse, 26 persone arrestate di cui 24 in carcere e 2 domiciliari. Crack e cocaina venivano vendute attraverso una fessura sul muro. Business da 1 milione di euro. Carabinieri hanno arrestato un 33enne romano già noto alle forze dell'ordine per tentata estorsione e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'uomo sarebbe entrato all'interno del circolo e sala da biliardo in via Vincenzo Brunacci, quartiere Marconi, e dopo aver danneggiato un tavolo da gioco ha spezzato una stecca da biliardo utilizzandola come arma per minacciare la presidente del circolo, una 39enne romana, intimandole di consegnare la cassetta contenente le mance del locale. I carabinieri hanno bloccato e disarmato il 33enne. Nuovo stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri, i lavori partiranno entro un anno, investimento da oltre 1 miliardo. L'annuncio del sindaco, obiettivo far rimanere il progetto agganciato al carro degli europei 2032. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 15:02.
1: Ritmi History.
10: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Leggermente in ritardo, ma si recupera tutto. Ciao a tutti voi lì fuori, buon mercoledì 20 maggio. Io sono Xenia e vi accompagno molto volentieri.

sappiamo che a Roma è arrivato un altro progetto. Se dico Sospas, ti viene in mente qualcosa? Nel caso te lo dico io, è il nuovo sistema intelligente di parcheggio di Roma Capitale che punta a rivoluzionare la mobilità della nostra città. Io ho dei dubbi, però adesso ne parliamo insieme. Si tratta di oltre 7500 sensori che verranno installati sotto le strisce blu e nelle aree di carico e scarico per monitorare in tempo reale i posti disponibili. Quindi sull'asfalto dove ci sono le strisce blu saranno montati, già ce ne sono alcuni, ma dovranno essere in totale 7500, questi dispositivi in grado di rilevare cose. E adesso ti dirò, perché l'obiettivo di questi dispositivi è quello sicuramente di ridurre il traffico causato dalle auto che girano per minuti interi in cerca di parcheggio. Serve per migliorare la viabilità e per contrastare la sosta selvaggia. È un progetto che coinvolge 23 quartieri, soprattutto nei municipi 1 e 2, quindi da Prati a Trastevere, passando per Flaminio e Monti. E in futuro questo sistema potrebbe anche aiutare a controllare chi occupa abusivamente gli stalli oppure non paga il parcheggio nelle strisce blu. Ora, un po' d'ansietta c'è venuta, cioè noi già sto parcheggio non lo troviamo mai, poi anche controllati da un sensore che chissà se funzionerà, però staremo a vedere, perché si parla di una Roma più smart che prova a usare la tecnologia per rendere gli spostamenti più semplici e sostenibili. La domanda però che mi viene spontanea e resta aperta anche a voi: sarà davvero una svolta per il traffico romano o servirà anche un cambio di abitudini da parte di tutti noi? Cambieranno realmente le cose? 3930 119 119, come sempre, per dire la tua. Hey.

0: Styles e John Turn the Light Off su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo ritmo non si ferma perché non lo vogliamo fermare. E allora arriva una 4 for you.
1: 4 for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: supermercati. Preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Da Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
4: Gruppo Autoequip.it.
5: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Le 15:20, spero che tutto vada per il meglio, anche perché ci siamo noi. Nel caso malcomune mezzo gaudio e la fatica si sente meno con 4 hit senza alcuna interruzione.

I Know You Know a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale era il 1998 e che capolavoro. Torniamo indietro nel tempo anche con la domanda di oggi, con il mollicone nazionale che sta per arrivare, perché anzi voi proprio dovete tornare in

0: indietro nella vostra memoria a quello che vi dicevano i vostri genitori quando eravate piccoli. C'era una frase in particolare che diceva mamma o una frase in particolare che diceva papà? O qualcosa anche che facevano? Mamma diceva, papà diceva. Ecco, continua questa frase al 393 0 119 119.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
4: Hi Don Cash.

0: per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Air Dye sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
13: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
17: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
18: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
19: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
20: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Sembra di essere in uno studio dentistico e si sentono cose. Ah no!
1: Ma come no?
0: No, bello, bello.
1: Bello ma altrove.
0: Ma anche meno, perché mi sembra, capito, quell'odore.
1: Ti riapre la bocca.
0: Basta! Dica 33. No, no,
1: sente quel suono dell'aspiratore in bocca.
0: Io
1: che...
0: voglio andare via.
1: Ma poi la cosa che mi fa ridere del mio dentista è che a me fa le domande dopo che mi attivano l'aspiratore. Cioè, prima ti. Donna, allora questa cosa.
0: Come ti rispondo?
1: È una cosa strana.
0: Però vi abbiamo chiesto al 3930 119 119 di dirci le frasi tipiche che dicevano i vostri genitori per sgridarvi o anche per complimentarsi, no?
1: Massime de vita, insomma.
0: Massime de vita, e sentiamo, pronto.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Mio padre diceva sempre: mettiti sulla riva del fiume, sì, che prima o poi il cadavere del tuo nemico,
0: Madonna,
2: passerà.
0: Un po' macabro, però.
2: E mia madre diceva sempre: l'uccello che non becca è perché già ha beccato. Quando tornavamo a cena e non volevamo cenare. Un abbraccio, Daniela da Roma.
1: Però
0: è applicabile anche ad altre cose.
1: Detto ai figli ha un senso, detto al marito.
0: Però magari quando i figli.

0: non volevano cenare perché non gli piaceva qualcosa, le diceva è perché probabilmente avete già mangiato, quindi uccello che non becca perché
1: ma magari aveva, vabbè, comunque
0: basta!
1: Niente, che te sei beccato, vabbè, abbiate un numero e 60 secondi ancora 393 0119 119. Che cosa diceva sempre mamma o diceva sempre papà?

0: Found Love su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale e le vostre frasi, anzi le frasi dei vostri genitori, quello che vi dicevano quando eravate piccoli.
1: Il famoso trend topic di mamma e papà.
0: Esatto.
1: Si tornava a casa e si diceva, vai.
2: Non so se si può dire, però io lo dico. Mia mamma diceva sempre: più grandi si fanno le persone, più stronzi diventano.
1: Bene, buono.
2: E non si sbagliava.
1: Saggezza di mamma.
0: Ragione.
1: Ancora, scrivo.
3: Buon pomeriggio, Anna da Manziana. Da piccola mia madre mi diceva: 5 minuti ti ho messo al mondo e 5 minuti ti ci rilevo.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
1: Questo è bellissimo. Cambiati le mutande, che non si sa mai, no? Se finisci in ospedale, tipo. Vabbè, andiamo avanti, che bello.
0: Andiamo avanti, pronto?
1: Sentiamo, dica.
4: Ciao.
1: Salve.
4: Mio padre diceva sempre: mettiti sulla riva del fiume che prima o poi il cadavere del tuo nemico passerà. E mia madre diceva sempre: l'uccello che non becca è perché già ha beccato. Quando tornavamo a cena e non volevamo cenare.
1: Abbiamo dibattuto che potrebbe.
5: Buon pomeriggio, Xenia.
0: No,
1: Xenia. Mi diceva...
0: no, posso non tollerarlo più.
1: Ex, perché sei passata, Xenia.
5: Fa sempre, che adesso non c'è più, poverino. Mi manca tanto.
1: Il nome.
5: Pane degli altri a 7 scorze. Riferito al mondo del lavoro. Ciao, saluti da zio Peppe.
0: Non l'ho capita,
1: che
0: zio
1: stanno
0: Peppe.
1: Sempre meglio altri, praticamente.
0: Ah, pure prendimi il coso in cucina o la cosa nel cassetto.
1: Certo,
0: la cosa,
1: quel coso nel coso che dirà nel coso.
0: Pronto?
6: A me mi diceva sempre: motto da una papagna.
1: Però non arrivavano, eh?
0: Te la meritavi.
6: Oppure ti do una ciabattata, se te ne vai, sentiti.
1: Meno male. Però dovevano arrivare di più, secondo me.
7: Ciao Xenia. A proposito di quando non si mangiava, da me dicevano una cosa terrificante, che era: quando muori lo raccogli con gli occhi. Quando lasciavi qualcosa nel piatto. Ciao!
0: Madonna mia santa, ragazzi, anche me.
8: Ciao Molico. Ciao Xenia.
0: Ciao.
8: Mio padre diceva sempre: comincia a fare l'intelligente, perché stupido sei già un bel passo avanti.
0: No. Questa me la
8: questa
0: rivendo.
8: Cosa mi ha guidato nella vita.
1: Questa è poesia.
8: Ciao, mi hai da Aprilia.
0: Ragazzi, questa ciao. me la rivendo vabbè. Molto volentieri.
1: Fermiamoci qua, questa è poesia pura. Vuoi aggiungere una frase?
0: Sì, perché ti voglio mettere in difficoltà.
1: Vai,
0: nella... Mio padre mi diceva una cosa molto bella, me l'ha scritta anche quando mi sono laureata: per aspera ad astra, attraverso le asperità alle stelle, che è una locuzione latina,
1: okay.
0: Ma me la diceva sempre.
1: Okay.
0: Quindi inserisci per aspera ad astra.
1: Un po' devo inserirmi alle stelle, non era meglio.
0: No.

0: È per questo poi finisce.
1: Buonasera, così. L'altra signora.
0: Altra signora. Che bel nome che c'hai, altra signora.
1: Ma me lo sbaglio. Allora, sì. Nell'arco di 3 giorni mi sono chiamata Isernia.
0: Axelia.
1: E signora di cui non ricordo il nome.
0: Allora, Xelia e Axelia sembrano 2 assicurazioni.
1: Ma no, ma vero.
0: Compra la tua polizza con Axelia. La nuova assicurazione.
1: Assicurati con Axelia.
0: Il mondo gira intorno a te con Axelia. Hanno fatto sta cosa, era qualcuno di la regista.
1: Vabbè, ce la possiamo fare.
0: Signora, perdonami, non ricordo il nome. È signora che fa male.
1: È signora che fa male, ma fa male anche non ricordo il nome. Ma perché?
0: Xenia. X-E-N-I-A.
1: Xenia, ripeti insieme. Potremmo fare un corso.
0: Repeat it. Xenia.
1: Io vi lascio in compagnia del mollicone nazionale. Le prossime 3 ore insieme a lui. Come ci sentiamo domani in pausa pranzo. Ciao.
0: Ciao, è Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800.

0: 800 700 832, info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
2: È tempo di informazione, voliamo in redazione e scopriamo quali sono le ultime news della capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono 10 gli attivisti italiani fermati che erano già stati bloccati nelle precedenti spedizioni della flotilla diretta a Gaza, lo si apprende da fonti legali. Il team legale italiano ha depositato una nuova denuncia alla Procura di Roma chiedendo il rilascio immediato, protezione e garanzie per gli attivisti. 30 gli italiani bloccati, a cui si aggiungono 2 cittadini spagnoli e un americano che vivono stabilmente in Italia. La cronaca: continuano i controlli per verificare le condizioni di sicurezza dei locali. Chiuso il locale notturno Sinner per gravi carenze nel campo della sicurezza a Porta Portese. Il locale è stato sottoposto a sequestro, poi convalidato dal GIP al termine del controllo effettuato dai poliziotti, come gli altri seguiti al giro di vite in seguito alla tragedia di Cramontana, il rogo della discoteca a Capodanno che ha causato 41 vittime. Prosegue senza sosta l'attività di controllo nel territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Roma Centro. Nel corso di un servizio coordinato, i militari hanno assicurato una capillare presenza nelle aree storiche, con particolare attenzione al contrasto dei furti e delle truffe di strada. Il bilancio complessivo dell'operazione è di 2 persone arrestate in flagranza di reato e 9 denunciate in stato di libertà. Nell'ambito del dispositivo sono state identificate in totale oltre 100 persone, controllate decine di veicoli. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi secondo, settimo e undicesimo, mentre gli ex punti informativi turistici di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di Via Petroselli, saranno attivi sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono le 16:40, buon mercoledì 20 maggio.

0: Capitale.
1: Il drive time della capitale inizia, ragazzi, sono qui per voi per le prossime tre ore. Don Cash al microfono, ci siete voi. Siete già una valanga al 393-0119-119, ma devo dire è stato facile perché papà e mamma ci hanno lasciato in eredità tantissimi ricordi, tra cui le frasi topiche. Quelle tipo sta casa non è un albergo, Cristina, come te ci ho messo al mondo te ce levo, cerca di dartene regolata. E poi ancora sì, te fai male, te do il resto. Frasi tipiche che avete sentito mille volte ma che ci hanno formato per quelli che siamo. Oggi giocheremo, parleremo, non ve lo posso spoilerare perché ci saranno i quiz. Però vi ricordo che il numero per essere protagonisti è il 393-0119-119. E stanno per partire 4 hit senza interruzione. Mentre mi dici quello che ti dicevano mamma e papà, io ti do il comando. Stavolta De Prezioso e Marvin. Era il 2003 e loro ce l'hanno comunicato. Io voglio vederti danzare.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di dimensione.

0: che al paese ci torno. Però ci torno volentieri perché non voglio immaginare un sud fatto così, soltanto con le signore che aspettano fuori dalla porta con il foulard nero in testa e con le lenzuola stese al balcone. Il sud dell'Italia è molto di più. La Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, la canzone preferita da loro. Detto ciò, ragazzi, parliamo di noi invece, parliamo di quello che ci dicevano sempre mamma e papà al 393 0119 119, e ce n'è di ogni, ragazzi, da Roma ma in giro anche per l'Italia. Senti,
1: ciao,
0: qua
1: mio padre mi diceva sempre: quando il diavolo ti liscia il pelo vuol dire che vuole l'anima, giusto per dirmi di fare attenzione alle persone con cui parlavo, e tutt'oggi me lo dice.
0: Ah,
1: sono Martina dalla provincia di Cuneo.
0: Cuneo,
1: un buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Cuneo si illumina le strade di Cuneo, ma questa è Roma, non capisco. Ciao.
2: Ciao donna.
0: Ciao.
2: Una frase ricorrente.
0: Toscana questa.
2: Cosa fatta capo A?
0: Cosa fatta capo A?
2: Batter da Orbetello.
0: Orbetello, ok, ancora scendiamo, andiamo a Roma magari. Ciao.
3: Ciao, sono Silvia da Roma.
0: Ciao Silvia.
3: I miei mi dicevano sempre: hai fatto la metà del tuo dovere.
0: Classico questo qua, questa casa non è un albergo, hai fatto la metà del dovere tuo. Quando tornavo a casa, ho preso 9, lui manco 10. Buonasera, Cristina. Quando facevo arrabbiare mia madre, la frase era quella: come te ci ho messo al mondo, te ce levo. Ciao.
4: Ciao Valentina da Roma, mia madre diceva sempre: sì, se ti fai male, ti do il resto sopra.
0: Bello, giusto.
5: Basta. Ciao Don Cash, ciao Xenia.
0: Xenia,
5: la frase che mi diceva sempre mio padre per rimproverarmi era: ti prendo a schiaffi 2x2 finché non ti andano dispari.
0: La diceva anche mio padre, poi mio padre ne aveva un'altra geolocalizzata nello spazio, tipo: te do uno schiaffo così forte che il pavimento te ne da un altro, o se dietro di te c'era un muro così forte che il muro te ne da un altro. E poi se coi miei fratelli c'era qualcuno intorno, ti diceva: te ne do una che rideranno tutti qui dentro tranne te, che tu non puoi capire perché faceva male due volte, che non solo ha paura fisica ma anche quella psicologica.
6: Drive time, che il dai e sia con te.
0: E parliamo di una cosa figa: hai mai donato il 5 per 1000? Perché si fa in automatico e a noi non costa nulla. Beh, sappi che a Trastevere esiste Peter Pan ed è l'organizzazione di volontariato che negli anni ha ospitato e supportato i bambini malati di cancro e le loro famiglie, quelle che lasciano le città, le proprie città, e vengono a Roma non per divertimento ma per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Se vuoi puoi aiutare anche tu, è facile, non costa niente, dona il 5 per 1000 perché è di vitale importanza. Se vuoi sapere come si fa, le info le trovi qui: Peter Pan odv.it.
6: Novità!
7: Novità!
6: Music. Le novità di questa settimana:
7: Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix.
8: Just the way you are.
7: Pinguini tattici nucleari, Sorry scusa lo siento.
9: E allora sorry scusa lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
7: Discover new music.
6: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
10: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
16: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e

0: tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.

0: dirlo. John Cash, I love it. Grazie agli Icona Pop e Charlie XAX che mi hanno dedicato questo brano. Ovviamente dice il mio nome, ma non è vero, non è vero per niente. Proprio.
1: Il mio nome è Don.
0: Cosa?
1: James Don.
0: Ma chi?
1: E mi raccomando.
0: Ma che ti raccomandi?
1: Agitato. Ma non mescolare.
0: Ma non t'agitare, non ti mescolare, che sto astemio. Ciao, vuoi sapere dove sei finito? Te lo dice lui.
2: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
2: It's Mercoledon.
0: E confermo, è Mercoledon.
2: It's Prezzemole Don.
0: Perché il centro della settimana, Prezzemole Don, va con tutto.
2: And this is the King of Dry Time.
0: E chi sarebbe?
2: Cash.
0: Allora ragazzi, quali sono le frasi che dicevano sempre mamma e papà quando eravamo piccolini?
3: Buonasera,
0: ciao.
3: Sono Lorenzo da Cisterna.
0: Ciao Lori.
3: Papà quando ero piccolo mi diceva sempre, quando che rompevo magari un vaso o qualsiasi altra cosa,
0: facevi danni.
3: E qua fatte menà.
0: Certo, che poi vieni qua e fatta menà era almeno più dignitoso, perché l'altra versione era vieni qua che non te faccio niente, comunque era più subdola.
4: Pronto? Ciao Don.
0: Salve.
4: Francesco, autodemolizioni da Dispoli.
0: Ciao,
4: e mia madre mi diceva sempre fai del male pensa, fai del bene scorda.
0: Grazie.
4: Ciao Don Cash, questa buona giornata.
0: È una grandissima massima, oserei dire, che peraltro dovremmo avere tutti quanti a mente. Ciao. Perché dovremmo fare più del bene che del male alle altre persone. Ancora, sentiamo.
4: Mia nonna mi diceva sempre
0: sì.
4: In culo dentro
0: no!
4: Senza no.
0: Allora
5: ciao Dimensione Suono Roma, grande!
0: Grande tu!
5: Allora sai che dice sempre nonna Peppa?
0: Nonna Peppa, bellissima.
5: Che ha la pulizia? Sta male solo in tasca.
0: Bellissimo! Questo era un sottotesto poco velato per dire lavatevi praticamente, la pulizia sta male solo in tasca. Adesso però cambiamo la domanda, voglio sapere, ma siete stati, non te sto

0: chiedendo se vuoi più bene a mamma o papà, ok? Siete stati più cocco di mamma o cocco di papà? Cocca di mamma o cocca di papà? Perché è naturale che si abbia un rapporto migliore con uno dei due, un rapporto con chi assomigli di più, magari con l'altro sesso, perché di solito la figlia è la preferita del padre e viceversa il figlio dal maschio dalla madre. Oppure no? Sei stato cocca di mamma o cocco di papà? Cocco di mamma o cocca di papà? E il prossimo si presenta da solo, lui è il cocco mio. Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi, saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie.
0: E grazie che? È finita così, e grazie che? Regia! Ma avete tagliato Cristian Marchi! Me l'avete lasciato così! Boh, comunque, se non mi ricordo male, dicevo grazie di tutto quello che fate per noi. Siete la vera forza di Dimensione Suono Roma, perché siete voi e soltanto voi. E visto che Cristian Marchi ha fatto l'ultimo remix di Gazebo, I Like Chopin, facciamolo suonare.
2: Drive time! Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Stai agitando il gomito sopra la testa come se avessi in mano un lazzo? Te senti nel Far West? Hai qualche problema. Però probabilmente la colpa è anche di Cotton Eye Joe, di Rednecks. Viaggio indietro nel tempo sulle ali della musica, in casa Dimensione suona Roma. Su Dimensione con il Don. E bentornati in casa Dimensione suona Roma. Che cosa dicevano mamma e papà? Ciao.
1: Ciao donna da Fabio. Mio padre mi ripeteva sempre: sì, ricordate, con l'erba moscia ci si puliscono.
0: E boh, se può dire.
1: Bip. Ciao ragazzi.
0: Tutti quanti. Pronto?
2: Ciao Don Cash. Mio papà mi diceva sempre: vai con chi è meglio di te e fagliene le spese.
0: Giusto, perché
2: ciao,
0: se stai
2: Carolina.
0: Chi è meglio di te ti migliora.
3: Ciao donna, Glugo da Latina.
0: Glugo.
3: A me quello che mi diceva sempre mia madre erano sempre soltanto una cosa: non promette mai mamma se non lo puoi mantenere.
0: Bello, bello, questo è giustissimo. Comunque ragazzi, prossimo argomento: eravate più cocchi di mamma o cocchi di papà? Voi ditelo al 393 0119 119. Qual era il genitore con cui avevate più feeling?
4: Sono
1: no, donna diceva grazie a Graziella e grazie a vabbè, a quella
0: Francesca.
5: Drive time,
6: che Erdaglio sia con te.
7: Sveglia gladiatori.
8: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
0: Sì.
8: E per paura del traffico sono già arrivato.
9: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
10: Esatto, ti diamo un consiglio: diamo come un consiglio. Affrontare il primo giorno di lavoro.
9: Allora, entra, saluta tutti.
10: Entra,
9: buongiorno.
10: Salve, io sono salve. Quello nuovo, eh.
9: Ok.
10: Poi dov'è il direttore?
9: Dov'è il direttore?
10: Quella stanza, dove è? Là, Bussi.
9: Bussi. Salve.
10: Salve, salve, salve. Lei è il direttore, sì.
9: Sì, sì.
10: Senta, ma quando vado in ferie?
11: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Non ci credo, non ci credo.
14: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
13: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
17: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta.

0: per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
6: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
8: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Drive time.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: miglior musica di ieri e di oggi. Questa è targata 2020, The Weeknd, la versione remix fatta da Dennis First di In Your Eyes, perché è dentro gli occhi che si vede la verità, è dentro gli occhi che risiede la magia, spesso e volentieri. Dalla musica di ieri passiamo a quella di domani, vi va?
1: Novità!
0: Che fa rima con novità? La miglior musica di domani ci fa fare il giro del mondo, la novità, i nostri programmatori, e poi ci propongono il meglio. Siete voi a decretarne il successo. Questa volta si torna in casa nostra, in Italia. Lui è Francesco Gabbani, anche se la sua estate suona così, una summer funk.
2: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Francesco Gabbani con la sua Samo Funk in casa Dimensione. Sono a Roma con lo zio Don Cash. Che bello, ragazzi, che bello.
1: Ciao Don Cash, sono Francesco Gabbani. Ma non è vero. Per favore non mettete più questa canzone, l'ho fatta io, sì, lo so, ma è meglio la cucaraccia,
0: ma non è vero.
1: A far l'amore comincia tu.
0: Ma non è vero, comunque le cose di mamma e papà non le hai imparate, devono dire le secchiate a te. Non è vero.
1: Hi Don Cash, sono Cristiano Ronaldo.
0: Ma non è vero.
1: Anche
0: Ma non è vero niente, ma perché ragazzi fa così? Questo è mitomane lui.
1: Ciao Don Cash, sono J-Ax e ho paura della Medusa, insieme a Cristian Marchi e Davide Guetta.
0: Beh, bene, ottimo. Sono
1: ciao Don Cash, sono Gino Formacino e anch'io ho paura della Medusa.
0: Basta!
1: Ciao Don Cash, sono J-Ax degli articolo 32, perché il 31 stavo fuori, quindi sono io.
2: Proprio bene.
0: Sono J-Ax dell'articolo 31 perché dell'articolo 32 perché il 31 stavo fuori, non si può sentire, cioè veramente stai male, fratello. Mamma e papà dicevano sempre insegnamenti, cose buone.
3: Ciao. Papà diceva sempre ogni volta che uscivamo, che andavamo in giro, noi gli dicevamo papà me lo compri, papà me lo compri, certo. E ci diceva a voi vi dovevo chiamare compra, e mamma gli rispondeva e tu però glielo compri.
0: Giusto.
3: Sempre così ogni volta. Ciao.
0: E vabbè, però cuore di papà, certo che poi te li comprava. Ancora, dai.
4: Buongiorno Don Cash. Buongiorno, Dimensione Suono Roma.
0: Salve.
4: Papà mi diceva sempre: preparati ad agire e a pensare da solo, perché quando vengono i momenti bui, pure l'ombra ti abbandona. Ciao, Enrico da Roma.
0: Bella questa, pure l'ombra ti abbandona nei momenti bui, è bellissima. Comunque, ragazzi, vi ho chiesto se eravate più cocchi di mamma o di papà, perché la figlia di Brad Pitt si è laureata. E dici, fino a qua, ma chi se ne frega? Si è laureata ed ha cancellato, ha depennato il cognome del padre, quindi non si chiama più Pitt Jolie, ma si chiama solo Jolie col cognome della madre, perché si sa dalle carte legali che Brad Pitt è stato ha avuto degli episodi di rabbia dentro casa, quindi i figli hanno preso le distanze da lui, anche se adesso che ha una nuova compagna è molto pentito di questa cosa e vorrebbe recuperare il rapporto. Ma voi siete stati più cocchi di mamma o cocchi di papà?
5: È brutto dirlo, però io non sono stata la cocca di nessuno, perché avendo dei genitori abbastanza distanti, sono sempre fatta un po' tutto da sola, quindi abituata a fare da sola fin da 12-13 anni, quindi non sono stata la cocca di nessuno purtroppo. Vado. Però va bene così, ci mancherebbe. Un bacio, ciao.
0: Ci siamo noi.
6: Allora Don Cash,
0: ciao.
6: E il complimento più grosso che mi ha fatto mio padre tutte le volte, sì, buonanima lo sa, era niente, noi apo fa te quelli meglio proprio, ma quelli peggio di te, sei il tale scout, proprio sei il procuratore di quelli peggio di te, mi diciamo, mio padre. Fantastico. Grande babbo Rob,
0: grande rapporto con tuo padre. Comunque immagino che dietro questa ironia, dietro questi modi, si nascondeva l'amore, quello vero.
7: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: frasi che non escono dalla nostra testa, quelle dei nostri genitori. Potresti andare fuori un attimo dalla testa? Can't Get Out of My Head, il brano di Kylie Minogue che ci accompagna indietro nel tempo. Allora ragazzi, adesso però è arrivato il momento di lanciare la nostra vera, unica e sola sigla live. Benvenuti in casa Dimensione, sono Roma. Lancio della sigla!
1: Dammi tre parole.
0: E oggi la sigla la dedichiamo all'indufigo.
2: In che senso?
0: L'indufigo è quell'indumento che ti fa sentire molto figo. Quell'indumento che te lo metti e dici sono totalmente a mio agio. Che può essere il tacco 12, può essere l'occhiale da sole, può essere una sciarpa, può essere l'orologio, può essere quello che vi pare. Quando indossate quell'indumento vi sentite fighissimi. Qual è il tuo indufigo? Al 393 0119 119. Tre parole, il tuo indumento e il tuo nome. Let's go.
3: Che il dai e sia con te. Decidi la colonna sonora di Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: Mangi il Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mangi, la famiglia italiana del pet food.
9: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione e scopriamo le ultime news della capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Una donna di 48 anni, ipovedente, affetta da sordità totale, ha denunciato un tassista che avrebbe rifiutato di farla salire a bordo perché accompagnata dal proprio cane d'assistenza, arrivando poi ad aggredirla verbalmente e a spintonarla. L'episodio sarebbe avvenuto il 10 marzo scorso in piazza Mazzini. Nelle prime ore della mattina, mentre la donna cercava di raggiungere il luogo di lavoro in piazza Giuseppe Verdi ai Parioli, la querela è stata presentata presso il distretto di polizia Salario Parioli. Decisivo il gesto dell'altro conducente presente in piazza Mazzini, che si sarebbe offerto di testimoniare sull'accaduto. Un controllo apparentemente di routine si è trasformato in un maxi blitz antidroga sul litorale romano, a finire in manette un 39enne di Santa Maria.

0: Nella, già noto alle forze dell'ordine, fermato dai militari alla guida di una macchina modificata con un sofisticato vano nascosto sotto la pedana, un vero e proprio doppio fondo utilizzato per nascondere e trasportare sostanze stupefacenti senza destare sospetti. Sequestrati circa 4 kg di hashish divisi in 53 panetti, oltre un chilo di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 12.200 euro in contanti. Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato oggi l'ordine del giorno finalizzato a garantire il pieno accesso agli strumenti per il diritto allo studio agli studenti provenienti dall'Iran. Il provvedimento, si legge in una nota, nasce dalla crescente emergenza legata alla crisi politica e istituzionale che sta colpendo il paese medio orientale, che sta determinando forti difficoltà nella produzione e nell'acquisizione della documentazione necessaria per il perfezionamento delle domande relative alle borse di studio e ai permessi di soggiorno per motivi di studio. Infine la musica, questa sera l'Atlantico Live, Ermal Meta in concerto con i brani del nuovo album Funzioni Vitali. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16:17.
2: E non fa male. Dimensione e suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Adesso sono le 17:00.
3: Il mio nome è Don.
1: Eccolo là.
3: James Don.
1: Ma non è vero, sono Don Cash e questo è il Drive Time della capitale. E stiamo parlando dell'indufigo.
4: Che senso?
1: L'indufigo è l'indumento preferito che ti fa sentire figo. Strettamente l'indufigo. Quell'indumento che lo metti e ti senti super a posto con te stesso o con te stessa. Ciao.
5: Ciao Don Cash. Il mio indufigo è sicuramente il giubbetto di pelle.
1: Il giubbetto.
5: Mo, tra poco sarà di nuovo periodo.
1: Bello. C'è il tacco 12 per la nostra amica Margherita. 393-0119-119. Se dico indumento preferito o indufigo, che mi rispondi?
6: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 2002.

0: Non mi servono le parole, ma se devi dirmi proprio qualcosa, fallo dire al tuo corpo. Sei witchy o bare. Words, Gabri Ponte, la voce di Sam Harper, che vi ho appena tradotto più o meno. Sono Don Cash, questa dimensione sono Roma, il drive time della capitale, che dai e sia con te. Allora ragazzi, si parla dell'indu figo, questo indu è molto figo. Pronto, che com'è?
1: Don Cash, ho messo appena 10 euro di benzina, 5 litri, mi ha fatto odore la poppa. Il profumo è buono.
0: Buono, eh? E poi fa un giretto, dice questo lo metto come colonia. Va bene ragazzi, prima di scoprire di fare la sigla live avete ancora del tempo, 60 secondi al nostro numero di telefono per dire l'indu figo, cioè quell'indumento che ti fa sentire fighissimo, che può essere il tacco come la nostra amica, che può essere la tuta, il giubbotto di pelle come abbiamo sentito prima. Adesso però c'è una sigla da indovinare, il numero è sempre lui, il 393 0119 119. Indovina la sigla, che poi è un indizio per la prossima notizia. Pomeriggio.

0: 393-0119-119 l'avrei volentieri sentita tutta perché ho avuto proprio la pelle d'oca per tutto il tempo. Questa era la sigla di
1: Drive Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Lui è quello vero, no? Come l'amico di prima. Insieme a Eric Amamil, Medusa, I Don't Wanna Go Home. Ma che belli che siete. Allora, abbiamo parlato prima di messaggi di mamma e papà, le frasi che dicevano. Grazie, abbiamo sentito in macchina. Io con mamma è salita, appena è salita in macchina si è commossa.

Mossa tantissimo, che bello. Allora ragazzi, adesso stiamo per sentire quali sono i vostri, anzi no, ci vuole ancora del tempo per sentire quali sono i vostri indumenti che vi fanno sentire fighi, ma ce n'era uno che dovevate indovinare, c'era una sigla che dovevate indovinare, era una sigla.

0: Bellissima, peraltro c'è anche Kirk Cameron, altro indizio che vi do. Allora, ci sono state tante risposte, io non vi faccio sentire la risposta giusta, però ci sono risposte.
1: La sigla d'otto sotto un tetto, non mi ricordo, perché me la ricordo benissimo la sigla, ma non mi ricordo di quale era.
0: No, non è otto sotto un tetto.
2: Ma è MacGyver!
0: Ma non è MacGyver, MacGyver non c'aveva manco le parole. MacGyver era questa. E non ci sono parole. MacGyver è proprio tutta musica. MacGyver. Ok? Ma no, non è questa, la sigla di prima. You baby, you and me, you gotta sing. La sigla, questa è sigla.

0: Stiamo parlando di indumenti. Dai, regà, quanti indizi volete? 393-0119-119.
1: Drive time.
2: Che il dai sia con te. All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione. Accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
12: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
15: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
14: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
16: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corvi ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corvi Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorvi.com.
17: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie. E per

0: Perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
1: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Vai fuori l'indufigo, cioè l'indumento che ti fa sentire fighissimo quando lo indossi al 393 0119 119. E come avete sentito, è arrivata la Fur For You, 4 hit fighissime una dietro l'altra e senza alcuna interruzione. La prima è di Somber.

0: Never Miles con la sua Children ci accompagna in fondo alle 4 senza interruzioni. Allora, c'era una sigla da indovinare, vediamo chi ha indovinato.
1: Ciao Don, Angelo. Ciao. Da Roma. Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere la sigla Dawson Creek.
0: No, non è
1: sbagliato.
0: Ma ti sei sbagliato, non è Dawson Creek. Non è Dawson Creek.
2: Ciao. Ciao Don Chescione.
0: Ciao.
2: Forse, sì. E dico forse. Dovrebbe essere Baywatch.
0: Baywatch.
2: E te lo dico, sì, mentre cammino sulla spiaggia di Nettuno.
0: Ma
2: ciao,
0: no,
2: un abbraccione.
0: Ah no, Baywatch era questa.

0: è proprio diversa, non c'entra niente, ragazzi, sono proprio due sigle diverse. Scusatemi, vi ho dato degli altri indizi. La prima notizia di oggi, abbiamo parlato dei genitori. Poi vi ho chiesto qual è il vostro indu figo. Ma dai, ragazzi, è troppo facile.
1: Drive time.
2: Che erdai sia con te.
0: Dai, indumenti e genitori, e dai. E se sogni di lavorare nel mondo del made in Italy o nel settore del verde, ma stai cercando qualcosa di concreto, la risposta esiste ed è ITS Agro. È l'eccellenza formativa che incontri tra Roma e Viterbo. Immagina di fare un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. E la scuola di alta specializzazione ti connetterà subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te. Preiscriviti subito sul sito itsagro.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro. E vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio tutto incluso.
12: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
15: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
16: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
18: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
19: Drive time.
0: Gerda

0: this moment, Cristina Aguilera e Pitbull, 17:45 in questo istante. Buon mercoledì.
1: Buonasera Don Chiesci, sì. Tu che sai tutto, ma che è successo a Viale Somalia?
0: Non ho idea, che è successo a Viale Somalia? Se avete notizie fatecelo sapere. C'era una sigla da indovinare, sigla che non è quella di Baywatch, non è assolutissimamente, ragazzi, la sigla di, cos'è che avete detto poco fa, di Dawson Creek, no, non è assolutamente quella. Ma proviamo a sentire chi l'ha indovinata, allora.
2: Ciao Don Cash, Letizia da Roma. Ciao, secondo me Sentieri.
0: Ma come Sentieri?
2: Ciao.
0: Ma come Sentieri? Ma non è Sentieri. Ciao.
3: Forse Casa Keaton?
0: No, dai ragazzi, basta, smettiamo, andiamo quelle vere, dai.
4: Ciao donne, Marcello il Corriere, genitori in blue jeans.
0: Ma certo.
5: Ciao Don Cash, ma per caso è genitori in blue jeans?
0: Ma ovviamente.
6: Grande Don Cash. Ciao, ciao. Fabrizio da Roma, secondo me è genitori in blue jeans.
2: Ma che è genitori in blue jeans?
7: Don Cash, sono Valentina e Giorgia. Ciao. E la sigla è genitori in blue jeans.
8: Ciao, ma questa era genitori in blue jeans, ma mi ricordo. Mi ricordo la fascia di lui, dei ragazzi, mi ricordo tutto il resto, pure lei mi pare madre. Poi vabbè, mo, vabbè, ho 55 anni, qualche cosa mi ricordo.
9: Ciao donna, sono Vanina. Sicuramente sono una di quelle che ha indovinato, però siccome io tra un po' devo spegnere la radio, me lo fai sentire se è giusto quello che ho detto?
10: Certo. No, non è possibile che nessuno indovina che questa è genitori in blue jeans.
0: Certo che la viene.
10: Ciao Maila da Roma.
11: Ah ok, adesso mi ricordo
0: che ne so,
11: certe canzoni mi facevano tutte uguali. Sicuramente avranno indovinato prima di me la famiglia Bradford.
0: Ma non è la famiglia Bradford, infatti.
12: Ciao Don Cash, Lorenzo da Fiumicino.
0: Ciao Lori.
12: Per tua la voce. Ma il derby ha lasciato strascichi.
0: Al derby,
12: la sigla dovrebbe essere genitori in blue jeans.
13: Certo. Ciao Paolo d'Aprilia. La sigla è di genitori in blue jeans.
0: Ma poi vi ho abbiamo parlato di genitori prima, vi ho chiesto l'indumento che vi fa stare bene, che era l'altro argomento, quindi era ovvio che fosse facile.
14: Genitori in blue jeans,
2: ma Don Cash,
14: da Roma.
2: Genitori in blue jeans, e se non ricordo male, sì, per qualche episodio c'è stato anche Leonardo DiCaprio.
0: Brava!
2: Se non mi sto sbagliando. Ciao, un bacione a tutti.
11: Una mi ricordo male.
0: Ti ricordi male?
11: Alessandro da Tivoli.
0: Una famiglia in blue jeans, comunque è l'altro titolo più gettonato che avete dato tutti quanti. Ma adesso torniamo a parlare dell'indumento che ti fa sentire figo. Qual è il tuo indu figo? Perché comunque oggi sappiate che il 20 maggio compie 153 anni il jeans. È stato inventato a Genova, si chiamava Blue Genova, tradotto da Levi Strauss in Blue Genova diventa Blue Jeans, e ha inciso questo marchio proprio oggi, quindi auguri al Blue Jeans.
15: Drive time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ma wow, 2005, Katie Chanstall, Black Horse and Cherry Free. Allora ragazzi, la sigla era quella di Genitori,
1: Genitori in Blue Jeans.
0: Ma certo.
2: Ciao,
1: ciao
2: Don Cash, siamo Alessia
3: e Daniela.
0: Ciao.
2: E secondo noi la sigla è di Genitori in Blue Jeans.
0: Avete indovinato tutti, fatemi salutare Veronica da Arde, ancora Silvia da Pontecorvo, Claudio da Roma, Maribel e tutti gli altri amici e amiche che hanno mandato i loro messaggi.
4: Bella per te Don Cash, Emiliano per te. Da Roma. Ciao, ma Emilia. Che per caso è Genitori in Blue Jeans, ma che
0: pensi? Sì, quale pensi? Allora, stiamo parlando dell'indumento che ti fa sentire figo, quello che abbiamo chiamato in sincrasi l'indumento che ti fa sentire figo, l'indumento preferito, l'indufigo.
5: Buonasera Don Cash.
0: Indufigo.
5: Indufigo, anfibio.
0: L'anfibio.
5: Anche d'estate.
0: L'anfibio d'estate, regolare, che ti alza, ti solleva.
6: Ciao Don Cash nazionale.
0: Ciao Brody.
6: Del ritmo della capitale.
0: Sì, so io.
6: Il mio indufigo è sicuramente giubbotto jeans e smanicato sopra.
0: Giubbotto jeans e smanicato, cioè giubbotto jeans con lo smanicato, tipo Marty McFly.
6: Era una cosa che andava di moda ai miei tempi.
0: È che
6: era
0: un paninaro praticamente.
7: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
7: Il mio indufigo è sicuramente il giubbetto di pelle.
0: Mo,
7: tra poco sarà di nuovo periodo.
0: Cioè, di nuovo periodo fra poco. Vi ricordo che mancano 34 venerdì al Natale, praticamente. Se volete proprio prenderla così tatticamente, saltare l'estate di pari passo. Detto ciò, ragazzi, adesso abbiamo parlato di genitori in blue jeans e di indumenti. Ritorniamo al capitolo genitori. Mamma o papà dicevano sempre: parliamo delle frasi topiche, il trend topic. Questa trend topic, mamma mia, proprio.
8: In che senso?
0: Niente, è la frase, il trend topic che usavano mamma e papà, tipo questa casa non è un albergo, quella che vi ripetevano in continuazione e che alla fine ancora ti risuona in testa.
9: Drive time.
10: Che erdaglie sia con te. Bella questa, che canzone è?
11: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
10: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
12: La spesa?
13: Fatta.
12: La lezione di Pilates?
13: Fatta.
12: La visita al museo?
13: Fatta.
12: Lo screening per il tumore del colon retto?
13: Fatto.
14: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
12: E il rinnovo della patente?
15: Oh no!
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: La Regione Lazio informa.
18: Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato la casa della comunità di Subiaco e quella di Tivoli, accompagnato dal direttore generale dell'ASL Roma 5, Silvia Cavalli, assieme alle autorità locali e ai professionisti sanitari dei due presidi. Le nuove case della comunità rappresentano un modello organizzativo innovativo, orientato alla prossimità, all'integrazione tra servizi sanitari e sociali e alla presa in carico globale della persona. Sentiamo proprio il presidente Rocca.
19: Con l'inaugurazione delle case della comunità di Tivoli e Subiaco compiamo un altro passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale del Lazio. Consegniamo ai cittadini presidi moderni, accessibili, con un'offerta ampia di servizi, dalla prevenzione alla specialistica, dai centri vaccinali ai consultori, con attività garantite in fasce orarie molto più estese. Continuiamo insieme a costruire una sanità più vicina alle persone, capace di dare risposte tempestive ai bisogni delle nostre comunità, e questo anche nelle aree interne.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla nostra capitale.
18: Buonasera da Francesca Proietti. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di camera di consiglio. Del Mastro, presente in aula al momento della lettura del dispositivo, ha lasciato il tribunale subito dopo la pronuncia traccia della sentenza. Continuano i controlli per verificare le condizioni di sicurezza dei locali. Chiuso il locale notturno Sinners a Porta Portese per gravi carenze nel campo della sicurezza. Il locale è stato sottoposto a sequestro, poi convalidato dal GIP al termine del controllo effettuato dai poliziotti, come gli altri seguiti al giro di vite in seguito alla tragedia di Crans Montana. L'attore e sceneggiatore George Eastman, ovvero Luigi Montefiori, uno degli ultimi giganti del cinema di genere italiano, protagonista di spicco degli spaghetti western, è morto la notte scorsa a Roma all'età di 83 anni a seguito dell'aggravarsi del suo stato di salute. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia. Chiudiamo con il teatro. Le Notti Bianche di Dostoevskij approdano in prima nazionale sul palcoscenico del Teatro Torlonia con l'adattamento e la regia di Lucia Rocco da domani fino al 7 giugno. Primo momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Una manciata di secondi alle 18 in punto. Buon mercoledì 20 maggio. Suono Roma, il ritmo della capitale. Sarà che ho sentito la parola spaghetti western che mi ha preso il magone, però una manciata di secondi, avevo proprio voglia di dirlo. È mercoledì, il 20 maggio, sono le 17.59 in questo istante. Siamo in anticipo di un minuto, infatti la NASA si confronta con noi di Dimensione Suono Roma, chiama tutti i giorni, la NASA spicciami casa. E che allora, oggi si sta parlando di frasi topiche in casa nostra, la frase che mamma e papà dicevano sempre, tipo come t'ho fatto te distruggo, o t'ho fatto in 5 minuti e così te ce levo dal mondo. Il numero ce l'avete? Se non ce l'avete segnatevelo in rubrica 393 0119 119, e partiamo dritti indietro nel tempo sulle ali della musica al 2001 con Safri Duo.
11: Drive Time, che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2001.

0: Buongiorno Don Cash, buongiorno Direzione Suolo Roma. Papà mi diceva sempre: preparati ad agire e a pensare da solo, perché quando vengono i momenti bui pure l'ombra ti abbandona. Wow. Ciao Enrico da Roma.
1: Pure, questa è pura poesia, Enrico da Roma. Andava recuperata Jennifer Lopez, Vicky Cha, Same It Night, in chiusura delle 4 senza interruzione. Sono Don Cash, Cardai e sia con te. I vostri saluti, le vostre voci.
2: Hi Don Cash, sono Cristiano Ronaldo. Un saluto a Mostacciano.
1: Sì! Ma basta con questo midone, basta! Vabbè, comunque ragazzi, dopo la sigla di Genitori in Blue Jeans, dopo aver scoperto che la storia della figlia di Brad Pitt, oggi si parla di genitori e figli di Blue Jeans, perché è il compleanno del Blue Jeans, nato a Genova e registrato il 20 maggio di 153 anni fa dal signor Levi Strauss, che era poi Blue Genova, tradotto da un americano Blue Jeans. E allora vi ho chiesto la frase che diceva sempre mamma e papà. Ciao.
3: Don Cash, buonasera, Paolo da Cirenova. La frase che ricorreva spesso è: finché vivi sotto questo tetto fai quello che dico io.
1: E certo, regolare.
4: Buonasera Don Cascione.
1: Salve.
4: Quatti.
1: Questo è quello che diceva tuo papà. Cioè tuo papà deve a casa e quatti. Vabbè, continuate così al nostro numero di telefono 393 019 119. Quella frase tipica che sentivi dire in casa e che ancora oggi ti riecheggia in testa, perché gli insegnamenti, quelli, rimangono per sempre, come l'amore.
5: Drive time.
6: Che Erdai sia con te.
5: Novità.
6: Novità.
5: Music. Le novità di questa settimana.
6: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini. Francesco Gabbani, Summer Funk.
5: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
15: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio tutto incluso.
15: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
18: Lo voglio.
17: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
18: Lo prometto.
17: Vi dichiaro uniti per sempre.
19: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
20: Todis. Buongiorno convenienza.
21: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
22: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
23: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
24: Dimensione suono Roma. Meteo.
25: Condizioni di tempo stabile nelle prossime giornate sull'Italia, anche sul Lazio ci attende una seconda parte di settimana con una parentesi praticamente estiva. Già nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, ulteriore miglioramento nel weekend, sarà un weekend soleggiato con aria praticamente d'estate, le temperature si porteranno fino a 29-30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitate il nostro sito web.
26: Drive time.
27: Gerdaie sia con te.

0: Hero, Taylor Swift in casa di Menzione su Roma con lo zio del cash. Buon pomeriggio a tutti gli amici e le amiche con noi. Allora ragazzi, oggi abbiamo giocato con la sigla di Genitori in Blue Jeans. Abbiamo scoperto che oggi è il compleanno, 153 gli anni per i Blue Jeans, che si chiamano così dal Blue Genova, che poi è stato registrato proprio il 20 maggio di 153 anni fa dal signor Lev Strauss. Ma detto ciò, abbiamo parlato dopodiché di genitori. Se siete più il cocco di mamma e il cocco di papà, se ve lo siete persi perché la figlia di Brad Pitt, Angelina Jolie, si è laureata e ha totalmente rimosso il nome del papà Brad Pitt. E allora parliamo di mamma e papà. Che cosa vi dicevano sempre? Ciao!
1: Si può dire, però io lo dico, mia mamma diceva sempre: sì, più grandi si fanno le persone, più stronze.
0: E allora
1: non si è sbagliato.
0: Lo so, è così. Pronto?
2: Buon pomeriggio, Anna da Manziana. Ciao, da Anna. Piccola mia madre mi diceva: 5 minuti ti ho messo al mondo e 5 minuti ti ci rilevo.
0: Lo sapevamo, è così. Cambia di

0: mi dicevano una cosa terrificante, che era: quando muori lo raccogli con gli occhi.
1: Madonna.
0: Quando lasciavi qualcosa nel piatto. Ciao!
1: Mamma mia, questa è proprio brutta comunque.
2: Ciao Molico.
1: Ciao, benvenuto in studio. Allora,
2: diceva sempre: comincia a fare l'intelligente, perché stupido sei già un bel passo avanti.
1: Bello. Bello.
2: Questa cosa mi ha guidato nella vita.
1: Bello.
2: Ciao, mi hai da Aprilia.
1: Posso dire, mi hai, comincia a fare l'intelligente, come stupido sei già un passo avanti, e poesia pura.
3: Drive Time.
4: Che erdaie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
12: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
13: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
12: Ogni giorno il meglio.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
15: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
16: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e

0: 100%, sabato e domenica aperti.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
3: Gruppo Auto Equip.it.
4: Che erdaie sia con te!

0: Ed è arrivato il tempo, ragazzi, il tempo della novità, di fare un saltino avanti nel tempo.
1: In che senso?
0: Che si può fare, si può fare, si può scoprire in anteprima qui radiofonica qual è il meglio della musica di domani. La scelgono i nostri programmatori, voi ne decretate il successo. Dall'Italia per il mondo, Maze, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
2: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Allora, le nostre cattive abitudini erano suggellate dalle frasi di mamma e papà, che dicevano sempre...
1: Mio padre mi diceva sempre, quando il diavolo ti liscia il pelo vuol dire che vuole l'anima, giusto per dirmi di fare attenzione alle persone con cui parlavo. E tutt'oggi me lo dice. Sono Martina dalla provincia di Cuneo. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Buon pomeriggio a te, fino a Cuneo con Dimensione Suono Roma, ma wow, ancora, ciao.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Una frase ricorrente. Cosa fatta, capo A, battere da Orbetello.
0: Orbetello, quindi stiamo andando vicino alla Toscana, ancora. Ciao.
3: Ciao, sono Silvia da Roma.
0: Ciao Silvia.
3: I miei mi dicevano sempre, hai fatto la metà del tuo dovere.
0: Già. Mio padre quando arrivava mi faceva, ma ho preso 9, manco 10. Buonasera a tutti, mia madre, dice Cristina, quando la faceva arrabbiare diceva, come ti ho messo al monno te ce levo. Ancora proviamo a sentire, ciao.
4: Ciao Valentina da Roma, mia madre diceva sempre, se ti fai male ti do il resto sopra.
0: Giusto, classico.
4: Un bacio.
0: Scusate, ma questa casa non è un albergo?
5: Quante volte? Ciao Don Cash.
0: Buonasera, benvenuto in studio, chi è con noi?
5: Diceva sempre mio padre, per rimproverarmi era, ti prendo a schiaffi 2x2 finché non diventano dispari.
0: Ma poi c'era un'altra, ti do uno schiaffo così forte che il pavimento te ne da un altro, oppure il muro te ne da un altro, quindi dipende da dove eravamo nella stanza. E oppure un'altra quando faceva, te ne do una che rideranno tutti qui dentro tranne te. Quindi non solo la paura dello schiaffo, pure l'umiliazione, capito?
6: Pronto? Ciao, papà diceva sempre ogni volta che uscivamo, che andavamo in giro, noi gli dicevamo papà me lo compri, papà me lo compri, e ci diceva a voi vi dovevo chiamare compra, e mamma gli rispondeva e tu però glielo compri.
0: E certo,
6: sempre così ogni volta.
0: Cuore di mamma, cuore di papà. Va bene ragazzi, comunque ci sono un sacco di saluti, sentite perché io poi me la pio con lui.
7: Ciao Don Cash, sono Basilica, ti saluto e viva la...
0: No, non sei Basilica.
8: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi.
0: No, nemmeno. E che? E che non sei Cristian Marchi?
8: Ciao, ciao Don Cash. Sono...
0: Chi sei?
8: Jay Arts.
0: Ma non è vero.
8: Degli articolo 32.
0: Perché
8: il 31 stavo fuori.
0: Ma che...
8: Quindi...
9: Andiamo bene.
8: Ciao Don Cash, sono David Guetta.
0: Ma non è vero per niente, Davi smette.
10: Ciao Don Cash, sono Gino Formacino. Anch'io ho paura della Medusa. Ed ho paura della Medusa. Insieme a Cristian Marchi e Davide Guetta.
0: Ma veramente, meno male che c'è Alexandra Stan, quella vera però.

0: American Girls, ma chi marchi che ha fatto la versione remix di Harry Styles. Allora, che te dicevano mamma, papà oppure nonno?
1: Nonna mi diceva sempre.
0: Sì. No, non si può dire, è meglio che non la faccio sentire, proviamo un'altra. Ciao.
1: Ciao, diversione, suono Roma.
0: Comunque quella era, te entra in testa, no?
1: Grande.
0: Ciao.
1: Allora, sai che dice sempre nonna Peppa?
0: Peppa,
1: Che ha la pulizia, sta male solo in tasca.
0: Bravo. Questo era il sottotesto per dire lavatevi. 393-0119-119 il numero per continuare a essere i protagonisti. Da parte di Don Cash è tutto, quindi i vostri messaggi adesso li sentirete con Lorenzo Palma. Non so quale sarà il prossimo argomento nel salottino. L'appuntamento con me, con noi, come sempre, è domani, sempre qui dalle 16 alle 19 nel Drive Time della Capitale. È stato un piacere e un onore. Peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È partito il cantiere per rifare l'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore ad Ostiense, superando il vecchio progetto di un parcheggio. I lavori manterranno gli alberi storici e realizzeranno percorsi e punti di sosta per i cittadini. Finocchio, antica città di Gabi, è la nuova denominazione della fermata della metro C. Nuovi anche gli allievi.

0: allestimenti che introducono romani e turisti al parco archeologico del municipio Sesto. Inaugurata anche la linea ATAC 052B che collega la stazione all'area archeologica il sabato e la domenica. È in corso la campagna di Roma Capitale per contrastare la diffusione della zanzara tigre. Ai cittadini e condomini si consiglia di evitare innaffiamenti continui e ristagni d'acqua e di effettuare trattamenti contro le larve, avvertendo l'amministrazione tramite l'apposito modulo online sul sito istituzionale. Info su comune.roma.it.
1: Noi siamo pronti per andare in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Cospito. Lo scorso 22 aprile il sostituto procuratore generale aveva chiesto per Del Mastro l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. I giudici in primo grado avevano emesso una sentenza di 8 mesi. Pronto il ricorso in Cassazione. È accaduto lo scorso 10 marzo a Piazza Mazzini. Una donna di 48 anni ipovedente, affetta da sordità totale, ha denunciato un episodio di discriminazione. La querela presentata al distretto di polizia Salario Parioli. Secondo quanto riferito, un tassista avrebbe rifiutato di farla salire a bordo perché accompagnata dal proprio cane da assistenza, arrivando poi ad aggredirla verbalmente e a spintonarla. La donna cercava di raggiungere il posto di lavoro in Piazza Verdi, sarebbe stata poi accompagnata gratuitamente da un altro conducente. Il Codacons commenta l'episodio: si ritiri la licenza al tassista e l'amministrazione necessariamente dovrà elevare la sanzione prevista dalla legge. Smantellato un sodalizio criminale nella piazza di spaccio delle Case Rosse di Ostia, 26 persone italiane arrestate, 24 in carcere dalla Guardia di Finanza, 29 in tutto gli indagati. I componenti dell'organizzazione avrebbero assicurato la cessione quotidiana di 100-150 dosi tra cocaina ed eroina, garantendo introiti stimabili in 1 milione di euro. Nei festivi e prefestivi si arrivava poi ad un flusso di 200 cessioni al giorno. Il sodalizio poteva contare su pusher operativi H24 tutti i giorni dell'anno, supportati da una rete capillare di vedette, fornendo anche un servizio di recapito a domicilio con corrieri dotati di mezzi propri e messi a disposizione dall'organizzazione. I proventi venivano poi immessi in circuiti di autoriciclaggio. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È chiaro ed è evidente che se qualcuno aveva ancora qualche benevolenza nei confronti del governo di Israele relativamente al trattamento della Global Sumud Flotilla, il video postato dal ministro suprematista fascista Itamar Ben-Gvir spazza via qualsiasi di queste benevolenze, perché è un trattamento, quello che si vede nel video, nei confronti degli attivisti che sono stati bloccati, sequestrati e portati nel porto di Ashdod in Israele, è un trattamento che in questi casi si dice da bestie, è un trattamento inumano, è un trattamento vergognoso e soprattutto c'è un'irridenza nel tono e nelle posture di Ben-Gvir che veramente fanno pensare che queste persone come queste siano da mettere al bando della comunità internazionale. Bisogna dire le cose come stanno e non pensando che abbiano ragione quelli della flotilla oppure che tutte quelle cose che si possono dire in questi casi che si dicono dal 7 ottobre del 2023, ma perché stiamo parlando di un governo legittimo, di uno Stato riconosciuto dal mondo intero e anche dall'Italia, un ministro che si comporta veramente come il peggiore dei satrapi di altre ere. E questo non è consentibile, e non soltanto perché tra gli attivisti della flotilla ci sono anche quasi 30 italiani, non è quello il problema, potrebbero essere di qualsiasi nazionalità, ma qui si tratta di persone pacifiche che sono state bloccate perché manifestavano disarmati una loro opinione. Quale che essa sia, un'opinione va rispettata, i portatori di un'opinione vanno rispettati, chi manifesta deve essere sacro in una democrazia, ma evidentemente il signor Ben-Gvir e chi sta con lui al governo di Tel Aviv, la democrazia se l'è dimenticata da tempo.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
1: You know what time it is. Pochi secondi alle 19.
3: Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Verrebbe da dire non ci sono più le mezze stagioni, d'altra parte è così, però arriva presto l'estate dopo questa bella bombetta d'acqua su Roma. Sono Lorenzo Palma, pronto per accompagnarvi durante il rientro a casa, finita la giornata lavorativa, con un tema che ha a che fare con

mercoledì 20 maggio insieme a Lorenzo Palma, dai che ci si mette comodi in salotto, poi situazione meteorologica oggi un po' ballerina per cui si sta volentieri in salotto in attesa di poter più o meno fra un mese, perché il 21 giugno di solito apre il rooftop, quindi la nostra terrazza con vista sulla città. Noi parliamo oggi di pigrizia, il tema è legato a un qualcosa che ci spinge a rimandare alcune azioni che richiedono uno sforzo a volte anche leggero, ma offrono benefici a lungo termine. Insomma, spesso diciamo per una questione di comodità evitiamo di fare tutta una serie di cose. Il tema di questa sera riguarda proprio quella cosa che evitate di fare o che fate poco per pigrizia. L'esempio più lampante: sbucciare una mela. A me piace tantissimo la mela, però mi dà fastidio un po', ma annoia un po' sbucciarla, perché devi stare lì col coltello, non è pratica, ecco. 393 0119 119, ti chiedo proprio questo: qual è quella cosa che eviti di fare per pigrizia?

0: con Gianni, appena sentita la sera di Dimensione Sonora, ma mi piace tantissimo l'argomento, già è partito bene, cioè quella cosa che eviti di fare per pigrizia. E però effettivamente è un messaggio che fa riflettere, se ci pensi bene. Buonasera.
1: Io per pigrizia manco la donna, cioè uscire, andarla a prendere, portarla a cena fuori, magari pagargli pure la cena.
0: No,
1: troppo
0: impegno.
1: Troppo. No, meglio niente, guarda.
0: Too much. Parliamo proprio di questo. Cosa eviti di fare per pigrizia? 393 0119 119. Torniamo tra poco.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,90€.

0: 99.
1: Approvato da Altroconsumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
9: Gruppo Autoequip.it.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
18: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Dimensione Suono Roma, meteo.
20: Condizioni di tempo stabile nelle prossime giornate sull'Italia, anche sul Lazio ci attende una seconda parte di settimana con una parentesi praticamente estiva. Già nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, ulteriore miglioramento nel weekend, sarà un weekend soleggiato con aria praticamente d'estate, le temperature si porteranno fino a 29-30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitate il nostro sito.

0: Late per ritmate dal 90 ad oggi, in chiusura del 4 for you anche ATB con 9pm telecam dal 98. Ancora buona serata a tutti, buon rientro verso casa, dalla situazione meteorologica si è, come dire, risistemata. Stiamo parlando di cose che evitiamo di fare perché siamo pigri e quindi quella pigrizia ci portò a rimandare o a farlo ogni tanto o con controvoglia, ecco. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera. Buonasera. La cosa che faccio con pigrizia, sì, che mi dico sempre oggi vado è l'andare a prelevare al bancomat perché mi serve liquidità.
0: No, capisco.
1: Non ce la farò mai. Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Dice vabbè, intanto la carta, pago con la carta.

0: Lady Gaga and Doichi con Runaway nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di pigrizia, cose che evitiamo di fare proprio per pigrizia, o cose che ci mettono pigrizia attraverso i messaggi vocali, e ci torniamo tra poco. Intanto, hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: La domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
3: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: Sì, a Bufalotta. A Bufalotta.
3: La zona era quella.
2: Cioè, l'alieno dice: dannamo, dice, guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost. Con una promo unica.

0: all'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro 2,5 kg a 3,75 euro e Heinz ketchup 10 ml 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow! Ma che bell'armadio di antiquariato!
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: mtclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima. We'll be right back.

0: Boys su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di pigrizia, quella cosa che evitiamo di fare proprio per pigrizia, ed è bello questo argomento perché ci fate entrare proprio nel vivo delle azioni.
1: Ciao Claudia, buon pomeriggio. Ciao. Beh, come ieri voglio adesso sto facendo anche stasera sta pietra a casa, io ce l'ho sotto casa la palestra, ho detto tutto,
0: però si sente.
1: Sono neanche 20 passi, però per pigrizia,
0: ecco,
1: quando vengo a casa faccio capirulana, ginnastica e poi doccia.
0: Beh, mi sembra giustissimo. Poi in sottofondo Dimensione Suono Roma, i BPM sono quelli giusti per i passi un attimino accelerati quando si fa il tapirulano.

0: Era il 2011 ed è un pezzo, questo è un continuativo, diciamo uno di quei pezzi sicuri che fa sempre muovere la situazione. Ma a proposito di cose che non facciamo per pigrizia.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Come stai? Sono
0: bene,
1: la prof. Rosaria.
0: Prof.
1: Beh, quello che faccio con pigrizia ogni volta è ascoltare ciò che le persone insulse hanno da dirmi. La pigrizia mi viene proprio nel non seguire più le loro
0: orecchie
1: parole.
0: Chiuse.
1: Sono pigra, sì, non mi concentro, perché quando so che dall'altra parte chi mi parla non ha ragion di causa per parlare, ma anzi lo fa anche con tracotanza. I greci direbbero la hubris, la tracotanza, veramente mi dà molto fastidio. Quindi più che nelle azioni, non so, fare i piatti piuttosto che non so, andare a fare la spesa, eccetera, a me sono proprio gli altri che mi rendono pigra. Un abbraccio, grazie per la compagnia. Invece Radio Dimensione Sono Roma non mi genera mai questa pigrizia, anzi sono sempre molto contenta di ascoltare te e tutti gli altri amici della radio. Un abbraccio.
0: Grazie prof, mi piace la sua filosofia, sono gli altri che cioè, mi fanno passare la voglia di...

0: Il 2025, adesso la nostra redazione è pronta.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Andiamo da Francesco Certo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco Certo. La polizia ha sequestrato beni per 1.800.000 euro in totale a due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti della capitale e imparentati tra loro. Il gruppo stabilitosi prima nel Basso Lazio e poi a Roma e si suddivideva gli affari illeciti con un altro clan sinti collegato. Quest'ultimo si dedicava in prevalenza al traffico di droga, l'altro a furti e rapine in abitazioni in tutta Italia, organizzando vere e proprie trasferte ai criminali, dalla fabbricazione di documenti falsi alle truffe ai danni di anziani o tramite piattaforme di annunci online, fino al riciclaggio di veicoli di lusso avvalendosi di una fitta rete di prestanome ai quali intestare i veicoli, utenze telefoniche e carte prepagate, così da schermare la reale riconducibilità delle operazioni. Nell'arco di un ventennio i tre avrebbero investito in veicoli, mobili e orologi di lusso. Il sequestro da 1.800.000 euro ha compreso quote sociali di due società e un'impresa operanti in Roma nel commercio di veicoli e bar, una villa con piscina, sita a Tivoli già adibita dalla famiglia quale camera ardente, numerose polizze di pegno e 11 autovetture. Stava infastidendo il vicinato quando da una finestra di una palazzina gli hanno lanciato addosso dell'acido che lo ha ustionato e costretto alle cure dell'ospedale. Un 50enne è stato soccorso ieri notte dal 118 a Torpignattara a lanciare liquido corrosivo, una 40enne poi identificata dalla polizia. Organizzava e promuoveva serate attraverso i social con tanto di DJ set, richiamando decine di giovani in un locale trasformato di fatto in discoteca abusiva, priva però delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle basilari condizioni di sicurezza previste dalla normativa di settore. Sequestro preventivo del Sinners in via Portuense a due passi da Porta Portese. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto dopo le 20.
3: Senza interruzioni.
0: Il salotto è quello del mercoledì insieme a Lorenzo Palma. Questa sera parliamo di pigrizia e soprattutto quelle cose che evitiamo di fare proprio per pigrizia, tipo evito di prepararmi una cena quando sono sola a casa, cose del genere. 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali. 4 hit da ascoltare senza interruzione proprio qui.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2000.

0: l'abbiamo vista con te, Sabrina Carpenter, al Coachella. Domenica 19 luglio sarà tra gli headliner dell'Halftime Show durante la finale dei mondiali di calcio in programma appunto al New York New Jersey Stadium. E tra l'altro uno spettacolo importante perché curato da Chris Martin dei Coldplay, vedrà presenti anche Shakira, BTS, insomma sarà un altro momento veramente molto interessante. Intanto è stata svelata la tracklist delle canzoni che fanno parte del Confession 2 che arriverà praticamente a luglio. Le collaborazioni sono con Sabrina Carpenter, quella principale si vociferava anche con Kylie Minogue. Intanto abbiamo la sicurezza proprio con Sabrina della canzone nuova che abbiamo appena ascoltato per chiudere il For For You.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Milky, Just the Way You Are, David Guetta Remix.
3: Just the way you are.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
10: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio tutto incluso.
12: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
15: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
16: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
18: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
19: Dimensione Suono Roma, meteo.
20: Condizioni di tempo stabile nelle prossime giornate sull'Italia, anche sul Lazio ci attende una seconda parte di settimana con una parentesi praticamente estiva. Già nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, ulteriore miglioramento nel weekend, sarà un weekend soleggiato con aria praticamente d'estate, le temperature si porteranno fino a 29-30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitate il nostro sito web.

0: anche per I Need Dollar, canzone che praticamente aveva realizzato, che per dire, cioè, il mio lavoro non mi porta soldi, con quel singolo ottenne un successo clamoroso diventando una star, quindi recuperando insomma tutte quelle situazioni economiche traballanti. Avicii dal 2013 su Dimensione Suono Roma, Il Ritmo della Capitale, quando parliamo di quella cosa che non vi va di fare per pigrizia. Questo è il tema. Buonasera.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Ecco.
1: Bella domanda, eh. Io per pigrizia non vorrei fare niente.
0: Ma?
1: Ma purtroppo c'ho tante cose da fare. Se me faccio da solo non mi fa nessuno. Poi vorrei la caduccia, mi dice fammi qua, fammi là. Ne faccio mai, mannaggia la miseria. Perché sarebbe e poi faccio. Buonasera a tutti.
0: Vabbè, abbiamo anche quelle cose, quel bricolage, quelle cose da fare in casa, che dici sì sì, poi le faccio, e poi ciao.

0: partito dal 94, io vorrei salutare chi ci ascolta dalla cucina, perché in questo momento preciso della serata insomma si spadella per portare a tavola qualcosa, giustamente si assembla la cena, ma anche la categoria di chi va a mangiare il gelato quando arrivano le giornate insomma primaverili più o meno, comunque c'è sempre uno spazietto per il gelato, e chi ci ascolta dalle gelaterie. Noi torniamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero, grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido, ogni morso è equilibrio, ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio, siamo di un'altra pasta.
7: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Veneto dei primi anni 2000, che ricorderete sicuramente, Just The Way You Are per Milky, la versione nuova è quella di David Guetta, c'è un bel remix anche perché insomma c'è un sciappino con la Stardust di Music Sounds Better With You.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: il recupero di Music Sounds Better With You nel remix di David Guetta, appena sentita fra le nostre novità. Ma è mercoledì. È mercoledì, quindi cioè già anticipiamo quello che verrà, non possiamo anticiparlo, lo anticiperemo fra poco, anche perché è pronta una classifica.
1: Dimensione Suono Roma.

del sondaggio settimanale sulla musica e programmazione, quella che votate voi e ne decretate successo ogni volta, è sempre una sorpresa. Tipo questa settimana avete mosso molto bene le pedine. Intanto alla 5 fa nuova entrata una hit che ci porta già al mare a vivere la bella stagione. Rolling Stones di The

panchettino ci piace, loro insomma la indovinano con una ogni volta e fanno un'entrata alla 5 della Music Club Chart, mentre scende dalla vetta della classifica e va alla 4 Loco Loco di Gordo, per cui perde 3 posti, ma proprio alla 3 fa rientri Galaxy di Kunz.

poi non è nemmeno l'ultima di Kunz, ma il singolo precedente con Theophilus London dal nuovo album. La cosa molto bella è che comunque nei Music Club potete esprimervi come vi pare, quindi stravolgere un po' le cose. Vi segnalo intanto alla 2 un'altra rientry di un pezzo che conoscevo benissimo, Jennifer Lopez insieme a David Guetta. Le ha svelato fra l'altro il segreto della sua bellezza: ogni giorno beve tutto d'un sorso uno shot di olio di oliva, e quindi questa semplice abitudine le garantirebbe un tessuto cutaneo proprio forever young. Pronti per scoprire la numero uno della Music Club Chart di questa settimana, piena di sorprese, compresa insomma la hit che sta in cima alla classifica. Fanno rientri gli Offenbach con Miles Away.

Offenbach con la voce di un'artista britannica che si chiama Julia Church, ritornano in classifica dopo qualche settimana di pausa, così magicamente grazie al vostro contributo espresso nel sondaggio di Music Club. Continuate a votare dall'app e dal sito.

digitale. Tra poco parleremo dell'uso dello smartphone nelle diverse generazioni, perché in base a come digitiamo si capisce a quale generazione apparteniamo. Cioè, l'ho osservato in particolar modo un esperto. Ne parliamo nella prossima ora.

0: sulla nostra app. La spesa?
1: Fatta.
0: La lezione di Pilates?
1: Fatta.
0: La visita al museo?
1: Fatta.
0: Lo screening per il tumore del colon retto?
1: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: E il rinnovo della patente?
2: Oh no!
3: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
4: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
5: Buonasera Francesco, certo, ci sono le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco Certo dal ristorante nel cuore di Trastevere, trasformato in hub dello spaccio, mimetizzato tra i tavoli della Movida, all'utilitaria di vita deposito viaggiante lungo la Colombo, due i pusher intercettati e neutralizzati dalla polizia nelle ultime ore, un consumatore colto nell'acquisto della dose è stato denunciato e segnalato alla prefettura. Il dipendente del ristorante, un colombiano di 19 anni, smistava la droga ai clienti seduti ai tavoli. In casa il cameriere infedele aveva altra droga e 23.000 euro. Un altro pusher, stavolta un pakistano, occultava la droga all'interno di una spazzola per capelli posizionata sul lato passeggero. In un vano ricavato dalle setole, gli agenti hanno rinvenuto 50 involucri di droga distinti per peso e tipologia mediante elastici per capelli. E smerciava droga nella piazza principale della Movida di Formia un uomo residente al nord, membro di una famiglia e di un noto clan camorristico attivo nel traffico della droga. Altro maxi sequestro di hashish e cocaina messo a segno a Santa Marinella dai carabinieri, che hanno fermato un 39enne del posto a bordo di un'auto modificata con un sofisticato vano nascosto sotto la pedana, ritenuto un vero e proprio doppio fondo per occultare la droga. Tra abitazione, veicolo e controllo personale, i militari hanno sequestrato 4 kg di hashish e 1 kg di cocaina e pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio, rinvenuti anche 12.000 euro. L'ATAC prosegue il potenziamento dei sistemi di controllo e repressione dell'evasione tarifaria. Nei primi 3 mesi dell'anno, cresciuti del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passeggeri controllati, ben 927.000, oltre 45.000 le sanzioni elevate, più 2%, e i ricavi da sanzioni nel raffronto sono cresciuti dell'11%, arrivando a sfiorare 1,8 milioni di euro. È tutto per oggi, l'informazione tornerà domani mattina. You know what
5: time it is. 21 e un minuto.
7: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
5: Buonasera ancora a tutti, sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 22 c'è il salotto quotidiano, quello che ci permette insomma di raccontare un bel po' di inizio.

Di dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, sono le 21:07, ancora buona serata a tutti, buon mercoledì. Allora, alcuni segni evidenti dell'età di una persona possono essere riconosciuti attraverso tutta una serie di parametri, l'abbigliamento, lo stile, ma anche diciamo come utilizziamo il telefono, cioè nel senso come ci atteggiamo, anche come digitiamo sulla tastiera del cellulare può rivelare la generazione di appartenenza. Lo stesso è Tyler Morgan, che è un noto influencer californiano, che ha spiegato praticamente la sua teoria proprio in un video sul suo account, che è diventato virale con un sacco di visualizzazioni. Cioè, lui ha osservato amici e colleghi nell'uso del proprio smartphone, notando delle differenze a seconda dell'età. Secondo lui la generazione Z, per cui nati fra il 97 e il 2012, di solito digitano con due pollici o magari con lo scorrimento utilizzando una sola mano. I millennials invece, quelli nati fra l'81 e il 96, usano lo stesso metodo ma sono meno abili e veloci nello scrivere un testo. Andiamo alla generazione alla quale appartengo. Le persone della generazione X, nati fra il 65 e l'80, usano ancora entrambi i pollici per digitare, mentre i boomers, quelli ancora più grandi, è molto probabile che oltre al pollice usino anche l'indice. Adesso devo farci caso, non so, può anche darsi, io chiuderei proprio così. Voi solitamente come digitate, con un solo dito, con due dita, come la gestite la stazione?

utilizzo sempre di solito quando digito il pollice, cioè tendenzialmente sì, sempre con il pollice, per cui utilizzo un dito. Tendenzialmente chi appartiene alla generazione X usa ancora entrambi i pollici, io solamente uno, quindi cioè, mi sento come dire della generazione precedente, tipo un millennial.

0: Calvin Harris, che abbiamo risentito dal 2025 con Blessings nella sera di Dimensione Sonora, ormai il ritmo della capitale. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro, ITS Agro, è l'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Faremo i propri corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, per cui non aspettare, vai subito sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi,

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
6: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
5: Acilia Immobiliare e Nick Carretta, più valore al tuo immobile.
7: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Sono pronte in totale, sono 4, arrivano puntuali ogni ora. Però parte proprio del For For You, Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta di qualche tempo fa. Apriamo invece con Gabri Ponte.

anni c'era un pezzo, insomma, degli Chic che avevano recuperato, che era Sub 41. Sono le 21.36, questo è il salotto della sera insieme a Lorenzo Palma. Motivi per cui piangiamo, insomma, noi maschietti giustamente proviamo le emozioni che provano tutti, cioè, nel senso, c'è chi però si trattiene un pochino. Secondo diverse ricerche, tra cui uno studio pubblicato su una rivista di psicologia, lo sport e soprattutto il calcio è uno dei pochi contesti in cui le emozioni maschili vengono accettate apertamente. Cioè, della serie, se piangi perché che cavolo ne so, la tua squadra del cuore ha perso, va bene. Diversamente invece viene visto, insomma, un po' così, cioè, in uno studio piangere, urlare, abbracciarsi o mostrare fragilità non viene visto come debolezza ma come passione e appartenenza, nell'ambito calcistico questo. Fuori da lì molti crescono invece con l'idea di dover trattenere emozione e vulnerabilità, invece, cioè, come ridi, piangi, cioè, è un'emozione. E per questo il calcio per tanti tifosi non è solo intrattenimento, diventa uno spazio emotivo sicuro dove sentirsi finalmente liberi di esprimersi. A volte può capitare.

0: nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E noi torniamo tra poco.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
4: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.

di dimensione su una Roma, cose che si possono fare nei prossimi giorni. Venerdì torna a Roma la notte bianca delle scuole aperte di Roma Capitale, quindi parliamo di una nuova edizione, la quarta, una festa diffusa che coinvolgerà più di 130 scuole in tutti i quadranti della città, per cui dal centro alle periferie. Ci saranno laboratori, concerti, spettacoli, delle mostre, delle letture, degli incontri, dei percorsi creativi aperti agli studenti, ma anche alla famiglia, alle famiglie in generale, alla cittadinanza, con la partecipazione a volte gli ospiti di eccezione tipo Matteo Garrone e Daniele Silvestri, quindi partecipazione quest'anno anche della scuola dell'istituto penitenziario minorile Casal del Marmo, dove andranno in scena uno spettacolo teatrale, poi delle esibizioni delle ragazze e dei ragazzi che appunto nel corso dell'anno hanno preso parte ai vari laboratori, per cui per un'intera serata le scuole romane diventano in contemporanea luoghi vivi, pieni di cose da fare, incontro, partecipazione e comunità, confermando proprio il successo di un'esperienza che negli anni è cresciuta e ha coinvolto soprattutto centinaia di migliaia di studenti e di studentesse. Quindi è una bella occasione. Venerdì 22 maggio, ormai ci siamo, fra un paio di giorni si fa festa anche a scuola. Alok & Khalid,

si muovono bene, cioè Adam Levine con Christina Aguilera, entrambi insomma se la sgambettano, e poi insomma le movenze di Mick Jagger sono da emulare effettivamente, perché sono iconiche. E tra l'altro qualche tempo fa era successo che insomma a un certo punto partisse il pezzo Moves Like Jagger, lui si trovava in vacanza e si è messo a fare il balletto con tanto di video, eccetera, cioè, io sono il vero Mick Jagger. Nella sera di Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, ritorna anche per chiudere il salotto di questa sera Saif. Questa è Buona Domenica.

0: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Mercoledì sera vuol dire anche Rhythmic History Extended Version. Arrivano quelle hit che ci fanno ancora muovere tantissimo, che stimolano i ricordi, e ritorniamo nel 98 con un pezzo meraviglioso della scena francese House. Stardust Music Sounds Better With You. Altro progetto house di Lazy, subito c'è Alexia con W.
3: Rhythmic History. Rhythmic History Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259, via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Madonna è comunque sempre un'icona. Ha lanciato un nuovo pezzo con Sabrina Carpenter al Coachella, sempre uno stile. Adesso c'è il velo che funziona, che rappresenta un po' il look di Madonna. Uscirà a luglio la continuazione del Confession on the Dance Floor. Tutto è cominciato nel 2005 con la produzione di Surprise e questa prima canzone, Hang Up.
6: Rhythmic History.
4: Rhythmic History
6: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Un bel progetto americano, un bel cantato stiloso, dei suoni elettronici sicuramente rivoluzionari nel 90, l'Inner City con Big Fun da sentire fra poco, dal 99 invece You Want My Love di Patsy Cline, e apriamo invece con il 1995, pezzo iconico dei Bee Gees nella versione di Entrance, Stayin' Alive.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Siamo gli articolo 31.
1: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
2: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
3: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
4: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
5: Drive Time. Per Dai e Sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
7: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma. Roma.it.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
9: Aurega Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
12: Rhythmic History Extended Version.
13: E a proposito di stagionalità, perché tutti ci stiamo domandando, ma l'estate quando comincerà? Dopo un'occhiata alle temperature per i prossimi giorni, situazione molto estiva. Intanto oggi ballerina. Estate del 1994, Playa Itti, la voce era quella di Jenny B che dava la voce anche a Corona, e la celebrava con The Summer Is Magic.
14: Rhythmic History.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rhythmic History, Extended Version.
4: Dalla Svezia, Meja, anche Armin van Elden, su Felix Baxter di Murder on a Dance Floor dal 2002. Siamo arrivati in fondo, almeno per questo mercoledì sera, con le storie e le curiosità di Rhythmic History Extended Version. Io sono Lorenzo Palma, ci ritroviamo domani mattina alle 5 come sempre per fare altre storie da raccontare, e fra poco c'è Special Party.
0: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: E adesso cambiamo la nostra modalità di divertimento, perché arriviamo nel presente con le hit più ritmate del momento. Inizia Special Party, buona serata da Gianmarco. Questa significa che un'oretta la passeremo insieme fino a mezzanotte con questa musica qua.
3: Ciao, I'm Topic. This is Dimensione Suono Roma.

0: il caldo pure!
1: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
2: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
9: Dimensione Suono Roma.
10: Special Party.
9: Special Party.
11: Scalpitano tutti stasera, sarà un po' l'aria di primavera parecchio inoltrata. Comunque tra i vari protagonisti di Special Party stasera troveremo Damiano David, cioè leader dei Maneskin, perché ancora lo è a tutti gli effetti, Fisher, prima di tutti Disturbed.

Amici, ci pensiamo noi a riaccompagnarvi a casa, accompagnarvi anche a quel locale, a quel vostro posto preferito, quello del cuore, quello che avete sempre un certo piacere a raggiungere, ancora meglio se a metterci come sottofondo ci sono le hit più ritmate del momento. Andiamo! Special.

0: Dem Supermercati. Preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Sì, abbiamo superato la metà della nostra festa, ma c'è ancora tanta voglia di divertimento, come sempre del resto. Qua su Dimensione Suono Roma, in particolar modo dalle 23 alla mezzanotte, tutti i giorni, dalla domenica al giovedì e quindi mercoledì. E che fai? Non mettiamo la musica giusta.
7: Special Party.

0: www.radioradio.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
1: La spesa?
2: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
2: Fatta.
1: La visita al museo?
2: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
2: Fatto.
3: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
4: Oh no!
5: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
6: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza

0: Mediterranea e Teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Eh sì, i nostri orologi non mentono. Il tempo scorre, passa, soprattutto all'interno della nostra festa di Special Party, che però vi aspetta domani sera dalle 23. Quindi ci risentiremo sempre qua su Dimensione Suono Roma. Rimanete da queste parti. Arriva la notte dei gladiatori. Ciao. Special.

0: domani sera alle 23.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte!
3: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Geppellino De Niro. Anche di notte saremo insieme fino alle 3. Inizia un nuovo giorno e quindi lo possiamo dire. Buon giovedì 21 maggio a tutti.
2: Tre fantastiche ore da passare insieme con tanta buona musica, tutti i nostri contenuti e tutte le risate, anche grazie agli highlights dei giochi del mattino. In più troverete quest'oggi il mio nuovo ed entusiasmante romanzo, oggi un romanzo tra il thriller e l'alta finanza.
3: Ma scusa, entusiasmante te lo dici da solo oppure sono arrivate già le prime?
2: No, lo dice la critica.
3: Ah, le recensioni, esatto. Quindi le recensioni parlano chiaro.
2: Dai, beh, partiamo subito, non perdiamoci in chiacchiere. 3, 2, 1, via!
1: Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio si gira verso la fidanzata e fa: oh, Sara, non puoi capire, oggi ho fatto una figura di merda assurda. Quella si gira e fa: ma io mi chiamo Sonia. Scusa Sonia, oggi ho fatto due figure di merda assurde.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: E allora solo noi italiani potevamo coniare la frase: se non son matti non ci volemo.
4: No.
3: Che se uno ci pensa è folle, no? Voler, che ne so, dei matti intorno.
4: Pretendere,
3: ma,
4: anzi.
3: Pretendere addirittura non ci volemo, non entrate, state fuori. Siete matti, no, allora dovete rimanere fuori. Via, ma alla via. Fine c'è chi è più matto di noi. Peccato, perché era un nostro vanto, cioè la pazzia. Così,
4: avevamo un'eccellenza
3: ormai, ci hanno levata, niente. Così nasce la rubrica Noi siamo matti, ma gli altri fanno i fatti. E la notiziola di oggi ci arriva, senza neanche a dirlo, dal paese con gli abitanti più svegli al mondo, diciamo, no?
4: Hai detto voi,
3: no, ditelo, perché sennò se non passavano con me. Ed è esattamente da Temecula, sapete dov'è?
4: No.
3: Esatto, no. Temecula.
4: Qual è lo stato?
3: La California.
4: La California.
3: Ah, la no, perché Temecula, vabbè.
4: Eccola, l'abbiamo trovata.
5: Temecula, sì, è una città della California.
3: Della California.
4: Molto carina.
3: Sì, carina. Dove due coniugi, la mattina di un paio di settimane fa, si sono ritrovati in giardino, non il classico gatto o il cane del vicino, il solito frisbee o un pallone da rugby, da basket.
4: O il giornale, Antonio.
3: Il giornale, bravo, bravissimo, il giornale, un pallone da football.
4: No, niente.
3: Ma un pallone, però.
4: Era un pallone.
3: Però era un pallone aerostatico con 13 persone a punto.
4: Cioè, una mongolfiera.
3: Sì, vabbè, ho capito, ma come se fa? Io.
4: La mongolfiera è cascata nel giardino.
3: Sì, no, è cascata perché il pilota ha dichiarato di aver finito a Benza, come si dice.
4: No.
3: E purtroppo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza.
4: Si sono fatti male,
3: No, però se guardate la foto, i 13 passeggeri sono rimasti all'interno della cesta senza scendere, perché negli States, se calpesti un giardino altrui, il suo proprietario può anche tranquillamente spararti.
4: Perché quella è violazione di proprietà privata.
3: Bene, quindi e diventa poi legittima difesa. Pensate che un giorno un vicino, che si è messo a discutere con l'altro suo vicino, si è sporto troppo dalla recinzione di confine, invadendola solo con la frangetta. Gli ha sparato sulla frangetta.
4: No,
3: cioè,
4: tu devi stare proprio americano.
3: Comunque, se guardate bene la foto, più che tre.

0: 13 persone su di una mongolfiera, a me sembrano 13 mongol su di un pallone, cioè una cosa un po'.
1: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, Fascerite.
3: Vieni qua se c'è il coraggio. Vieni qua.
4: Con chi te la stai prendendo?
5: No, no. Sì, che ero...
4: No, no, era mio nonno, scusate, lo regalo, scusate.
2: Poverino, allora, che ti ha fatto?
4: Lo so, che manca tanto al weekend, soprattutto alla domenica. Però mi sono immaginato sta scenata. Immaginate con me, no?
2: Sì, sì, vai.
4: Domenica mattina, campo sportivo. Che dite, Serie A? No, no, no, no. Champions, ovviamente no.
2: Premier League.
5: Eccellenza, forse.
4: È il torneo di calcetto amatoriale di ragazzini.
2: Vabbè,
4: ma per i genitori è come se si giocasse alla finale dei mondiali, no?
5: Sono campi caldi quelli, Emiliano.
4: Mamma mia. E quindi ora, col vostro permesso, vi voglio elencare le varie tipologie dei genitori che vanno a vedere le partite.
2: Sì, vai, sì, tanto sì, qualcuno all'ascolto lo troviamo.
4: Ma sicuramente sì.
2: Se vi fischiano le orecchie è tutto normale.
4: Ma se sono sinceri, devono dire è vero, effettivamente io sono un po' così, perché la maggior parte non lo fanno.
2: Ammettetelo. Bravo.
4: Allora, c'è sta il padre che non gliene frega niente del carcio, ma viene solo per provarci che le mamme carine.
2: Quello sono io.
4: Oddio, no, te prego. Si avvicina con l'occhiale, Corino, Da sole pure. Occhiale da sole pure se è buio.
2: Ma
4: pure
2: che scherzi,
4: sera, Ehi, ma lo sai che tuo figlio è veramente bravo? Senti, ma dimmi una cosa, ma hai il DNA della madre?
3: No, ma veramente.
5: ma veramente
3: mio figlio era a cattapalle.
4: Io credo che Rino in quel caso è meglio che te ne vai, torni a casa.
2: Mi alzo senza dire nulla e cambio posto.
4: Poi c'è star peggio di tutti, che è il padre rissoso, no?
5: Quello è mio figlio, capito?
4: Madonna mia. Che sbraita, un ragazzino di 14 anni offende i ragazzetti da scuola. Queste cose l'ho viste per davvero.
5: No, non succede.
2: È una cosa tristissima.
5: Io ho un campo sotto casa, ne ho viste mille volte.
4: Porca miseria. Ah, ma è giusto. Così parte il classico, ah, che hai detto a mio figlio? E spera che qualche genitore lo senta, capito, no? Così almeno si mette a litigare pure col genitore.
2: Bravo, alza la voce apposta in tribuna proprio per farsi sentire.
5: Io vieterei l'ingresso dei genitori.
4: Ma che stai scherzando? Poi c'è un altro che, guarda, per me è quasi fastidioso come lui, che è quello ultra tecnico.
5: Sì.
4: Quello che grida istruzioni al fio come se stesse allenando il Barcellona. Stai basso. No, oh, copri le linee di passaggio.
5: Ma Pier Patentino e balla a fatte.
4: Ma balla a fatte, ma vattene.
5: No,
4: ma tutte banalità che sente dai commentatori in televisione poi, no? Esatto, ma non lo sa manco lui.
2: Sì, però lui si sente il più sveglio del gruppo.
5: Sì.
4: Poi magari il fio fa il portiere, no? Stai basso. Ma stai basso che? Che vuol dire? E per ultimo abbiamo il nonno ipovedente, che è la mamma del ragazzino, che viene con la FIA, no?
3: Oh, tira! Ah, papà, ma stanno attaccando l'avversario. Oh, non vedi che fallo, arbitro, caccialo via. Ah, papà, ma se stanno abbracciati perché hanno segnato. Ah, ok. Ah, quindi fatemi capire. Cioè, è da inizio della partita che sto a tifare un'altra squadra.
2: Sì, purtroppo sì.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un ragazzo fa una confidenza alla fidanzata e gli fa: amo, pensa, un mio collega mi ha raccontato che martedì si è trombato una ragazza fidanzata. La fidanzata, tu guarda, così: era mercoledì. Aspetta, mi sono sbagliato. Che hai detto? No, cosa? Scusa.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti.

mondo è una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo ostinato di procedere verso un mondo.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, per quanto riguarda, diciamo, l'ambito lavorativo, più che il sangue al cervello, anche perché insomma è meglio che arriva
2: solo. Certo, perché
3: noi delle volte facciamo, ci riferiamo sempre al nostro corpo, al fine, cioè, il sangue al cervello, mi piange il cuore, cioè le gambe mi fanno Giacomo, ma che cioè delle cose, cioè, guarda quel tifoso, quello è sfegatato, ma che fortino, cioè delle cose, vabbè. Comunque la cosa sul posto di lavoro, più che il sangue al cervello, è che mi fa veramente uscire fuori dai gangheri, che ecco, che insomma manco
2: che sono i gangheri,
3: che sono i gangheri, aspetta che lo leggo, lo trovo. Allora, gangheri, i gangheri sono elementi metallici, nello specifico delle cerniere, che permettono di aprire o chiudere porte o finestre.
2: No, quindi non fanno parte del corpo.
4: No, quindi fuori dai gangheri vuol dire che dopo quella cosa non funziona.
3: No. Fuori dai gangheri. Quindi diciamo che, insomma, questo significato è più per un'espressione adatta ai fabbri, no? Il fabbro dice, guarda, visto che si parla di cerniere, è come se te hanno vista, gli dici, well, vengo a letto e gonfio. Cioè, una cosa senza senso. Vabbè, comunque la cosa che mi irrita è quando magari sono in serata, no? E essendo magari una serata, che ne so, una convention, che non ho a disposizione il mio staff, diciamo, il direttore della fotografia, ma soprattutto il direttore dell'audio, c'è il fonico di turno, e io chiedo sempre se le batterie del body pack, che non è,
2: okay, insomma, perché tu Anto ti esibisci con l'archetto, no?
3: Con l'archetto, sì, però quando c'è lo staff lo sanno, insomma, quindi vado tranquillo. Quando c'è il fonico magari del posto, chiedo sempre se le batterie siano nuove o cariche.
4: Certo.
3: Te dicono tutti sempre sì, signor, sì, Giuliani, sì, le abbiamo controllate. Oh, immancabilmente dopo circa un'ora se esauriscono, cioè se stacca l'audio, così oltre a non avercelo lo staff, te fanno pure perdere staff, perché veramente t'avevo avvertito prima. Invece
2: per sempre a proposito di fabbri, sì, no, la staffa,
3: bravo, vedi che è tutto, questa poteva essere di chiusura, chiamami prima, no, che fai, me lo dici in diretta. Vabbè, comunque sia, la regola invece non scritta di convivenza a casa, dopo 25 anni, dopo ben 25 anni di matrimonio, è che se i coniugi sono ancora tutti e due sani e salvi, sta a significare che più una regola, si sono dati una regolata, ecco.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Dopo più di mezzo secolo di vita matrimoniale insieme, lui muore e sale in paradiso. Ma dopo qualche anno muore pure la moglie. Non appena arriva in paradiso pure la moglie e lo comincia a cercare, lo vede vicino a una nuvoletta, comincia a correre verso lui e fa: amore, che bello, ti ho ritrovato. Lui va per me e fa: oh, e il prete è stato chiaro, finché è morte non scese mai.
3: Gladiatori. Notte.
0: La notte.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte dei gladiatori di dimensione

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: C'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
3: Anno 2151. Il computer di bordo della nave Dugarna emise un bip terapeutico. Attenzione, densità asteroidi 98%, possibilità di sopravvivenza inferiori al prezzo di un caffè a Milano.
2: Quindi.
3: Il generale Geppo, una divisa spaziale così stretta da impedirgli i movimenti bruschi e un parrucchino quantico ancorato a forza gravitazionale, fissò lo schermo panoramico. Davanti a loro milioni di bassi giganti fluttuavano nello spazio come polpette in un brodo cosmico. Rino, tuonò Geppo aggrappandosi alla plancia, siamo spacciati, attiva lo scudo deflettore o il raggio traente o qualsiasi cosa abbia un nome figo. Il primo ufficiale Rino, che in quel momento stava cercando di scrostare un pezzetto di lasagna dalla sua console con un cacciavite, non si scompose.
2: Generale, lo scudo è rotto da quando l'ha usato per grigliare quei gamberi spaziali su Alfa Centauri e il raggio traente alle pile scariche.
3: No, vabbè. Un asteroide grosso come un condominio sfiorò l'oblò di sinistra portando via lo specchietto retrovisore della navetta. Faremo la fine dei dinosauri, e urlò Geppo correndo in cerchio sul ponte di comando. E io manco figlio di pagare le rate del divano intergalattico. Rino, fa qualcosa, usa il tuo addestramento militare. Rino guardò i comandi, guardò il generale che tentava di mimetizzarsi dietro una pianta di Vicus di plastica e prese una decisione drastica. Afferrò la leva del cambio manuale della Dugarna, un vecchio pezzo della Fiat Panda del 98, e la piantò in retromarcia con un rumore di ingranaggi da brividi. Poi premette il pulsante rosso con la scritta non toccare. Dalla poppa della Dugarna non partì un missile,
2: no.
3: Ma una scarica di altissima frequenza di musica neomelodica spaziale.
2: Certo, l'ho fatta partire io apposta.
3: Ecco, che cominciò a frantumare gli asteroidi come bicchieri di cristallo in un concerto rock. I massi spaziali si polverizzarono in una pioggia di innocui coriandoli di pietra. Il silenzio finalmente tornò nella cabina. Bravo Rino, ottimo lavoro, proprio la manovra che ci serviva. Ma come si chiama sta manovra?
2: Tattica del parcheggiatore abusivo, signore. Funziona sempre.
3: Ah, ecco,
2: quella.
3: Grazie.
2: A proposito, 2 euro a piacere, grazie.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Come promesso, l'arena nella prima ora andiamo a giocare con due gladiatori svegli già dalle prime ore dell'alba come noi. Loro sono Giorgio e Franco. Ciao ragazzi.
1: Eccoli, buongiorno ragazzi, siete in diretta su Dimensione Suono Roma. Eccoci.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Conosciamoci, partiamo da Giorgio che è stato contattato per primo. Giorgio, di che zona sei di Roma e che fai di bello?
4: Allora, io sono zona Laurentina, Pontostiense, faccio l'infermiere in un grosso ospedale di Roma.
2: Ma lui è a Roma Sud? Ospedale?
4: Sì, Roma Sud, ospedale centro.
2: Ah, ospedale centro. Santo Spirito.
4: Ospedale di Roma.
2: Poi, ok, benissimo, benissimo, abbiamo capito. Mentre Franco, raccontaci al volo qualcosa di te, dai.
5: Nuovo salario NCC.
2: Monte Mario, ho capito bene?
5: Nuovo salario.
2: Ah, nuovo salario, scusa, è andato via per un attimo la comunicazione. Giorgio è stato contattato per primo, quindi ha diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
4: Vai con Geppo.
2: Partiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Giorgio, come si chiama il maschio dell'ape?
4: Basso.
2: Il pianeta da cui proviene Superman?
4: Marte.
2: Durante il regno di quale imperatore avvenne il celebre devastante incendio di Roma?
4: Nerone.
2: Come si chiama il maschio dell'ape?
4: Non lo so.
2: È l'ultima, se pensi, sbutta.
4: Calabrone.
1: No, non è
2: quello, il cognato.
1: Si incontrano a Natale.
2: Ci vedono solo a Natale.
4: Volevo di Apo.
2: Allora,

0: E infatti lui è allergico
1: alla criptonite,
0: esattamente. Mentre invece l'incendio di Roma avvenne proprio durante il regno di Nerone. Quindi ti fermi a una risposta esatta su tre. Vediamo cosa combina il nostro Franco.
2: Sei pronto, Franco?
1: Eccolo.
2: Andiamo.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Se mi trovo sulla casella di Parco della Vittoria, che gioco di società sto giocando?
1: Monopoli.
2: Il dolce napoletano a forma di conchiglia.
1: Oddio.
2: Famosissimo.
1: Papaccio. Sì, lo so.
2: Il quartiere dove è nato Gabriele Muccino, Prati, Garbatella, Cinecittà.
1: Non lo so, Prati.
2: Top. Attenzione, top. Si è buttato ed è andata bene perché ha risposto correttamente alla domanda. Bravo Franco,
0: bravo,
2: vinci!
0: Franco.
2: Bravo!
1: Il dolce non mi viene in mente, quello sulla montagna.
2: Te lo dico io, la sfogliatella. Bravo, bravo.
1: La
2: che poi
1: sfogliatella.
2: La sfogliatella può essere riccia, in questo caso è quella a forma di conchiglia, oppure frolla, che è tonda, quindi ricorda la bomba alla crema, okay, per intenderci.
0: Allora fammi salutare Giorgio. Giorgio oggi purtroppo non riesce a portarti a casa la vittoria, ma come facciamo con tutti, daremo una seconda possibilità anche a te.
2: E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi, lui si chiama Franco.
0: Franco!
2: Bravo,
0: bravo
2: Franco,
0: bravo.
2: Hai vinto con le mie domande, quindi la vittoria vale tripla.
1: Sì.
2: Ah, ok, quindi arrivano tre. No, ne arriva sempre una, ecco. Però,
0: però arriva dalla misura terino, 3XL.
2: Sì, sì, bello comodo, così la notte ci puoi dormire. Capito? Buon lavoro.
0: Grazie,
2: allora, alla prossima,
0: Franco.
2: Ciao. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
0: Mi raccomando, presentatevi preparati.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Stessa storia, stesso